Jeu sun Andy Kolecker da la Chapella Husmusik Kolecker. Con RTR esses adina al puls da la musica populara.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clarinet. Alla fin veglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

anche de pli musica instrumentala, che taivus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

Danunder da Gian Fontana. Danunder hai apriu la canzun, ca tutta notg en m'era sunau. Al match che sgargoglia in mintia cantun, ne han ils uccials a mille musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che vendono a sculms cun fracass e ramur. Ni hai sti l'olma del vent, della prada, che porta del fein madir grevodur. Na, bo uccials, boau an i vent, la pintia canzun a sti, la vantau, carina matta cun egl rient. Ed os, aschi verz e plein flures, miu prau.

Lügn a Ramosch, da Luisa famos. Treis randulines batten l'Uralas vid al ciel din sta. Mincetant tremblen treis umbrives sulla facciada alba da Maciar.

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli ang deis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las malauras de la notte passata ci aggiungono blera lavoro als pompiers de Turici e de Duri. La Francia e la Norvegia stanno nell'ottavo finale del campionato mondiale de Balapè e l'Aurozza è piuttosto grigia e bletch, 47 gradi a Samuretzen e 22 gradi a Quira. Gliela Sis, mio nome Urs Müller, bienvenuti! In Svizzera è da malauras la notte passata. Sulette Meinel Chantun Turich seines Pompiers sta in azione passa 7 giades per via da ferma pliev di Durizis. Consunt per tutt'age sein stades la città de Turich e las Vischnankes de Wallisellen, Dübendorf e de Rafts, quai a comunicia l'organizzazione de Salvament, Schutz und Rettung Zürich. Celer se via sein vignits inundats, flums sein izur las rivas so. Era l'aeroporto de Turicia ed ha impediments per via delle malaures. Ed è nel Letzigrund ein Konzert della band de rock Linkin Park Souvenir interrut temporar mein. Ed è la Svizzera centrale ed ha impediments de traffic tranter autre l'autostrade dus finire serade tranter Bolsbach e Seedorf per via di inundazions. Ed alla Vartura Neise dal Passel Susten e venire giù in Bova. Persunas ne sa imbicini des blessades, quai an comunicialas autoritats locales. Ils Hospital Schweizer san puspeschre cifres neires l'an passà, quai resulta din studi della firma da Consiliation PVC. Tutina resta la situazione tendida. Ils gudogns ne tangen numnade ma imbic per finanziar l'infrastruttura, novs modells de provvediment e la transformazion digitala a moda persistenta. Contribuì al success finanziar l'aia plitosch la facente ambulante che la facente stazionara. Il pli profitabel sei stael sektur da riabilitazion, ai num vin avant. Per il studio a PVC analisa il rende Queens da passa 40 ospitals acuts dell'intera Svizzera, tra andre zons 2007 e 2025. A partir da dots presidiesce l'Irlanda il Consiglio dell'UE per il prossimo mezzon. Sia incombenza principale durante questo tempo e da manar numerosi incontri de ministers e di intermediari tra il Stadis con members ter differenze d'opinions. Una delle grandi sfide segnano ad essere le trattative da vartel preventiv dell'UE dal 2028 fin il 2034. L'Irlanda succede alla Zipra, che ha timonato il Consiglio durante gli ultimi 6 mesi. Nus mit einem Sport, Balapè, la Francia e la Norvegia in sa qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale. La Francia guadagna contro la Svezia, clara mai incontra in sa nulla. Sco proxim fronte la Francia sin il Paraguay. Or davanti la Norvegia batti la costa di Vur con 2-1 e fronte os sin la Brasilia. E nus restain gister il Balapè, Ronald Koeman e bitch pli trenada dalla squadra nazionale olandaisa. Sventer la terada contro il Marocco in il 16° finale al trenader da 63 zons annunzia che il dimissionescia. Koeman ha trenato la nazionale dal 2012 fino al 2020 e dal 2023 fino a. Ci che diventa se successore ne ang bitch en conoscente. E per finire anche del tennis, per Simona Walter del turnier de Grand Slam a Wimbledon a Fins, entro la prima ronda. La Grigione ha perso contro la colombiana Camila Osorio, clara main in 2 sets con 2-6 ed in a 6. Er per Stan Wawrinka il turnier de Grand Slam a Fins, entro la prima ronda. Il Roman de Curantinons ha perso contro l'italiano Matteo Berrettini in 4 sets con 7-6, 6-7, 6-7 e 6-7. L'intera partita ha in moda 2 breaks. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera la fin di questa stagione.
0: La meteo.
1: Oggi stati blers nivels e di plova di una puspè, contro saire dati fase sulle livas pli lungas. La temperatura maximale è tra 17 gradi in legge di nota, 25 gradi in selva e 22 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: La via del pass del Malöge serada in finozzen de mauna la setta mesa, quai per via da muvels in via, i nadat na ginge via men.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: E jetzt schon mal gaule sis. Bei Stümmerer Duesgau hat es den Sil-Kalender. Ihr ja als in der Fenedur neu ein tot quei Temps. Mietz de quei on 2026 sau da schon tal Vergau. Sperre che vusen ci vis bein in quella seconda mese date jon. Al mikrofon ai Anas Lina Quinter, ti vis Lina Biala Mesiamna.
0: RTR, dalla Damon alla Saira.

0: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Avon un pauc moment aisi iu a fin al Mexico se qualificescha un conter Ecuador pel ottavel final del campionato mondiale de balapai. Quei cunin 2-0 pel emprema ga depi al 86 anni con quei giuc pai surmontau in giuc alla fase de K.O. A cunin 3-0 in contra la Svezia va la Francia e io chiavo il finale neu che Paraguay specie l'usco adversari gest 2 goals a inizio la capiale da Kylian Mbappé che contonge con quei siu 10 avel a 8 avel gol din campionati mondial ad e os con quei sil scalcoins a Lionel Messi che ten con genif goals record. Nuota si clar ad ovau un pau pidic de decider quei giuc per els an els norvegies en turn lur star Erling Haaland en conter les devoses minutes ai propi ondau in pin drama tocken la 86 avla minuta aisi iu per on fa al 2-1 ad esce vai per els norvegiesos direcziun ottavel final alla specie la Brasilia. Ni forse vani jebu, ci sa, forse remblani lu direcziun quei ottavel final. Fantastic, buh?

0: planter tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.
1: Il campionato mondiale di ballo poi 2026 schon os in da records. Record, per esempio, si va per il diember di goals ad in campionato mondiale.
2: Mazzabi, da!
3: Paraguay im Strafraum, das Tor! Es fällt der große deutsche Schock!
4: Messi, Messi, und das zählt jetzt garantiert!
1: Duchen 13 Goals hai dau tocca nos durant quella WM. Omai hai dau tons Goals. Klar, qua hai da far cul fac, chi vien dau tons Dukes, sco omai 104 durant un tir turnier. Se a tante nof, in dia veni dai, ossa a tocca un veniva adina moda o din campionati mondial 64 Dukes. Poi è fa bo sta che il commentatore ston gri in tec bis event durant quella WM gol.
2: Kalajic!
1: Die ecco che fa guess bo bene la vus d'anton e schin sfondros in tec pi fech alla statistica vesins. En media per Duke eisi trin campionati mondial quel dat un in nu chi dat a scibia goals, sco co chi ha propi decennis bopli dau. En media ein umladament token os dau 2,94 goals per Duke. As nus marenen a vos, sto ein us schveia, schveia, schveia, token tal milienovcin cium contoc, jetz er al de vos campionati mundial, nu chi ha dau de pli goals en media. Umladament 3,6 goals. Se capisce che questa è un semidà, ma tutina fa quella cifra solo un'impressione, causa in smodi.
2: Bist du deppert!
1: Silpi Tardos, entossene ne von bien dien semen.
0: 48 nazions, 104 geus, 3 ospitans in campionati. RTR porta dal campionati mondiale da Balapè.

Un grischun sün ün alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orelia zischni in America del Nord ti portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las pichnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final ai til radio i ersun rtr.ch. Al campionato mondiale da balapè 2026 con RTR. Fitch da manif, erschal es un grand toc da vent.

0: Bye, bye, bye. Musiker Ramoncha de Domis Dus. Hello, hello, hello. Je nous os a Durs Müller. Que prons, cooles novitats.
1: In Svizzera da Malauras la notte passata, Soletta Meinl Chantun Turitsch seien als Pompier stats in Aktion passa 700 Giades per via de ferma Plievje Durezis. Consund per Tucciada sei stata la città de Turitsch. Impedimenti de traffic ai er da in la Svizzera centrale. Is Ospital Svizzera san buspescritze Fresneires l'an passà, qua resulta din studi della firma da Consigliazion PVC. Tutina restia la situazione tendida, ils gudogns ne tangen nada mai in bec per finanziare l'infrastruttura, novs modells de provvediment e la transformazione digitale a moda persistente. E la Francia, la Norvegia e il Messico sono stati qualificati per l'ottavo finale del campionato mondiale di ballapè. La Francia ha guadagnato contro la Svezia con 3-1, la Norvegia ha battuto la Costa d'Ivoire con 2-1 ed il Messico ha battuto l'Ecuador con 2-0.
0: La meteo. Oggi è un buon giorno per tutti quelli che aspettavano Vesca e venivano finalmente più spenti più freschi, ma poi toccano gli 7 gradi dati all'Engiadina, 21 alla Surselva, 26 a Quera. Ma chi che vuole in te più freschi, lasciate accettare che bupli ci bi, oggi dati bia neblas, di plove di una più spai, qua per parte è fecci, incontro sera ai sviluppo centro per spai in te più bi. A per quels che lessen chi continuesce con la bia laura, san ciò che se legherà più spai sin demon, i dat bia su lei, ed è più spai una maximale da 26 gradi.
2: Vias e traffic.
0: La Vaia del Pass del Maloja è serrata, tocca notte in mezzo alle 8, qui provvede di muoversi in Vaia. I dati ne gine sviamenti, ma è seguire ad una bella mese amna.
2: RTL. Informativo e divertente.

0: partu uf z'glick de la Sina.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: In nostra rubrica de Stadt nuca musicistes e musicists presenten la musica ch'els deutlen in differentes situaziuns. Checken zuns, ch'els vessen più bien scritt sets, a checken zun dat els ni elles che du vas de pli attenzion. Questi amna udinus del Matiu, ad ella raccontau checken zun, ch'el quitas che du vas intec de pli attenzion ad su repertoire. A quella tatlenus os.
2: Io ges che la canzone de mai che mi rette de pli attenzion è probabil uaul in a canzone che raccuenta su da din liug, in liug de regordiences, in liug de la fonza, ed io crei che mincin a mincina sa intec s'identifica con una scena historia.

0: propi ina biala. Uaul de Matiu, la canzun de quella che il musicista disetz, quella ves fadiau in tic de pli attenzion. Pli tard lu, suente les dies, presenta el cianina canzun quel vesi pi bugien scret setz. Poi a ina canzun de cici autor che Matiu di si desam bu quella, quella scrivesi a bugien. A vus ves, si vus leis giance vera linea in tic, eu son si dira, quai, en conoscis vus tots? A quei l'ignesus mai.
1: C'è taidla la scena.

Buon vento del Giovanotti ed Alfa, ad ostati musica da Everybody Knows I Love You, da als Love Bugs. En 2 minutes, dati las proximas novitats, Lusella Siat.

0: Las novitats ter RTR.
1: Chalers inundats e vias blockades. Ils pompiers de Turici de Duri han bler de far suenter las malaures. La Francia, la Norvegia e il Mexico staten in l'ottava al finale del campionato mondiale di ballapè. In l'Aurozza si plita os gris e blecci, 47 gradi a Samorezzen e 22 gradi a Quera. Viele 7, meu nome Urs Müller, BNG. In Svizzera è da Malaures la notte passata. Se l'ette mai nel Cantun Turich, sein als Pompiers, stats in Aktion passa 700 Giades per via da ferma pliev dei Durizis. Consund per Tuchade sein stats la città de Turich e la Svischnankes, de Wallisellen, Dübendorf e de Rafts. Quei a comunicar l'Organisation de Salvament, Schutz und Rettung Zürich. Cellers de via sein venits inundats, flums sein it sur les rive so. Era l'aeroport de Turicia ed ha impediments per via delle malaures. Ed è nel letzi grund ein concert della band The Rock Linkin Park Souvenir interrut temporar mein. In la Svizzera centrale ha da impediments de traffic tranter Auter e l'autostrada Dus vini de Serada tranter Bolzbach e Seedorf per via da inundazions. E da la Vartura Neise dal Pastel Susten e vini de Giuna Bova. Persunas ne sain becini des blessades, quai han comeciat las autoritats locales. Ils ospitals svizzers han puspescrit cifres naires l'an passà, co resultat in studi della firma de conciliazione PVC. Tutina resti la situazione tendida. Ils gudogns na tangia numnada mai bec per finanziar l'infrastruttura novs modells da providimenti la transformazione digitala a moda persistenta. Contribuì al success finanzial ai plitos la facente ambulanta che la facente stazionara. Il pli profitabel sei sta il sektur da riabilitazione einum vinnevant. Per studia PVC analisa als Rende Queens da passa 40 ospitals a Kutz de l'entire Svizzera trantre zons 2007 2025. A partir de dots presidiesce l'Irlanda il Consell de l'UE per il proxim mezzon. Sia incumbenza principale durante quest'emp e de manar numerus in scontres de ministers ed intermediar trantre il stadis co members ter differenzas di opinions. Ina de las grandes sfides vignan ad esser las tractatives de vartel preventiv de l'UE dal 2028 fin il 2034. L'Irlanda succede alla Zipra, che timonà il Cussel durante gli ultimi 6 mais. In us medaglia del sport, ballapè, la Francia, la Norvegia e il Mexico sono qualificati per l'ottava finale del campionato mondiale. La Francia ha guadagnato contro la Svezia, con 3-0, sco proxim fronte la Francia sin il Paraguay. La Norvegia ha battuto la Costa d'Ivor con 2-1 e fronte us in la Brasilia. Il Mexico ha battuto l'Ecuador con 2-0 e fronte sco proxim us in l'Inghilterra o sin il Congo. In us restangister il ballapè, Ronald Koeman è bicipli trenata della squadra nazionale olandese. In conseguenza della petra terrada contro il Marocco nel sedicesimo finale, al trenata de 63 ans annuncia sia dimissione. Koeman ha trenato la nazionale dal 2018 fino al 2020 e puspe dal 2023 finus. Cicchi diventa se successor ne ang bicien conoscente. E per finire anche il tennis per Simona Walter del turnier da Grand Slam a Wimbledon a fin suenter la prima ronda. La Grigiuna ha perso contro la colombiana Camila Osorio Claremain in 2 sets con 2-6 ed in 6. Er per Stan Wawrinka il turnier da Grand Slam a fin suenter la prima ronda. Il romo da 49 ha perso contro l'italiano Matteo Berrettini in 4 sets con 7-6, 6-7, 6-7 e 6-7. E l'intera partita ha in moda 2 breaks. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera alla fine di questa stagione.
2: La meteo.
1: Oggi stati blers nivels di plova di Napuspe, per parte intensiva main. cunter saira dati l'ora sclerides. La temperatura maximale è 37 gradi in legge di nota, 25 gradi in Surselva e 22 gradi in la region de Quira.
2: Vias e traffic.
1: La via del Pass del Malöge è serata fino a de mauna alla setta mesa, quai per via da muvels in via in adat nagin schviamen.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Bienvenue zum Regalasiat. Die Studio alles Novitats. Ihre Serie da per part Poppy Ferms Urezis. Am Opernum Naka und in der Ziffer Varga wenche Tschun Meli gemetz a Meteo Schweizer Dumbrau ihr. Acca genau in qual don, quella Malaura, ihr sperr fetch ki mondi bei in convus. Al Mikrofon Anna Selina Quinter, die Vigilina Biala Mesiamna.
2: RTR. Dalla Damaun alla Saira.

0: Evgnu mes las otg, temps per novitats cun Urs Müller.
1: In Svizzera è dama Lauras la notte passata. Sull'età mai nel Chantun Turic sono le pompiere state in azione pass 700 giadas per via da ferma Plievge e Durezis. Con sunt per giugiadas è stata la città di Turic. Impediments di traffico è a erda in la Svizzera centrale. Il ospital svizzero ha buspeschritze i fresnaires l'on passa, che risulta in studi della firma da conciliazione PVC. Tutti in resta la situazione tendida, il sgudoins ne tangem non ad mai in bici per finanziare l'infrastruttura novs modells da provvedimento e la trasformazione digitale a moda persistente. E la Francia, la Norvegia e il Messico sono qualificati per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. La Francia ha guadagnato contro la Svezia con 3-0, la Norvegia ha battuto la Costa d'Ivoire con 2-1 e il Messico ha battuto l'Ecuador con 2-0.
0: La meteo. Oggi è un bien di per tutti quelli che spicciavano. Ves che viene finalmente in tic-tic più fresco. Ma più tocca in gisiata grazie dati oggi all'Engiadina, vengin alla Surselva, vengin sis a Quera. Ma ci che vuol più fresco, os è acceptato che bubli a scibi oggi, e dat bia nebles di plova è di ne puspei, parte intensiva mein incontro sera als Lupercenter e puspe in tic PB. A per quals che lessen che continuesce puspe con su lei san speciato tocan de maun, lu dati bea su lei ad ina maximala de 26 grads.
2: Vias e traffic.
0: La vaia del pass del Maloia è un serrada, quei prodedin muvel sin vaia. Ai dat negin, sviamen, mai sedir. Ed ancora dati che oltre nus sco a dine ne sgiugt la demona al Cicrisis oz en edizion pi speciala e alla prima mesiamna del Mainz a laude nus sco a dine cun hosps ci che va oz alla corsa per bons per una union organizzazione ni occurrenza udisco ter nus en cort gudi quella mesiamna.

0: Amici gatto, meis pretensions. Nu sien forse scheue che ina persona de vus risponde minche mai, prendin sempre una dina l'emprema risposta che nus udin. Ha? A primra che comandi tot, diest cautra nus, vals per mai oz l'arbitra Gabi de Gonde, biendi.
1: Biendi Bettina, biendi Urs. Buona fortuna.
0: Ti si dire schon stada la fiera, bo?
1: Io sono schon stada sin fiera. Adina, fig biala atmosfera, fig buona rauba. Raum de qualitat, fig bi.
0: Schalu, sche quei bo in bien sein per juk, ma reinsa, sche vus esses prons, lus es nus i liber, esses binai?
2: Ja. Ja.
0: Schalu, di visio, bien klitsch.
2: Grazie.
0: Al mainz fanadur finesce adine cunina domenja.
2: Na.
1: Correct.
0: Al fanadur entscheiva la stadion de Zetjes.
2: Na.
1: Correct.
0: Al mail ei al fritsch gewinn consumaus al pisse vens en Schweizera.
2: Na.
1: Verliu.
0: Matcha vinn fatsch o de te wert.
2: Ja.
1: Correct.
0: Al Kanada ha de pli habitants cal Mexico.
2: Ja.
1: Verliu.
0: Oz festivest al Kanada fiasta nazionala.
2: Na.
1: Verliu.
0: Al Kanada ha ja se qualificaus pe ottavel final del campionati mondial de ballapai.
2: Na.
1: Verliu.
0: La Schweizer è un maestad in quartfinale del campionato mondiale de ballapai.
2: Na.
1: Correct.
0: Per fa merengs drovins melen et alf dief.
2: Na.
1: Correct.
0: Sogn Murezi jai pi al cajon.
2: Ja.
1: Correct.
0: In Schweizer dai ti varge 10 milli beim purils.
2: Ja.
1: Verliu.
0: Al turnier de tennis de Wimbledon. Al turnier de tennis de Wimbledon vin traditional me miau verbunds cun groma.
2: Na.
1: Bein?
0: Bein.
1: Paare Bein.
0: Adina, massa, also tonnes, credo. Durant que turnier.
1: La propria tradizione.
0: 30, tocan 40 mili, 50 mili tonnes, scheizzi c'è. Gie, non si ancora, Gabi, cons punkt, sei dao?
1: Cons beins purils, dati in Svizzera. Also 10 mili fos gradintig bia. Per ton voi nus njang ton dat jare go in Svizzera. Ie 47 mili.
2: Ebia.
0: Ebia.
1: Lu, propi qualas de Canada, qualas in disintig de glaccia giu, oz a Canada virma in la fiesta nazionale. E Canada ai schon e io chiave al final. E quella vese nus trovau. Abrivese o njang si mal. Nus ventutina, si is correct, squadra si sonte francs.
0: Bravo. Cool, die si sont Franks dati per la organizzazione della Fiera Jamnile a Jon. In questa ne de mai war cordiale gratulazione. A den kurt u disus lu cautenus de pli de quella. Us sco am prim, scheinus favus dus in tec pause per servigni in tec del duc urs a Bettina. Sco proxim, tat lasen us in a canzun per vus. C'è canzun u desses bugen?
2: Tal sem. Goodbye.
0: In a canzun del Sam, goodbye. De co grad in a canzun de del?
2: Quei è in a amic de vos.
3: De nus.
2: De nus.
0: In a bien amic. Salut, et lai nus quella. Yeah. A sudin lu pitart. Puspai.
2: Yeah.

0: quella canzun da Sam Goodbye, divisada da Bettina ad Urs Grob de Castris, can gest giugau cumai al Kikiri 6, a Gudignau 60 francs, ca van a favur della Fiera Jamnil a Jon. La Bettina è la presidenta del Wuchermarkt, a vus meneise ensemnin ben puril al Glenerhof. Urs Bettina, c'hai dati mince mai de comprar? Insomma, sim vies stan a la Fiera a Jon?
1: Also nous sind dues parts, la Cagerie de Breil at nous, il Glenerhof. Mm-hmm. Nous vein Cagerie, la Spezialität de Dels. Carn, Frin, Ofs, Pastes, il Glenerhof.
0: Mm-hmm. Right. Ad il Produkt preferiu? per vous sets?
1: Oh, nous vein plaisir vid les Frines, vid la Pasta.
0: Yeah. En tot... Che el stans in plains cons participation alla fiera cons stans ai minche mai
1: in ton 15
0: in ton 15 a con importante ai sen somma per ben purils della region de e or de vostra perspective de vesche in luog de fiera scoi da dose quella ion hallo o sei interrot creol collegiazione. Ma rein son in agashi vaco? Hallo, hallo? Na, pel moment udinus bupli urs a Bettina. Lu, lese udi continuainus quei discurs en curt, ma rein se nus pudina un in agatire els. Ah, toccan a lu, dat lainus Dario a Spinfire cun muant.

0: Dario Spinfire un muant ad affarton vein se puspei conton giu urs a Bettina Grob giu una pincia interruptiun sco que magari cula reit tegn bu adina nu se giu in de mene von sur de la fiere amnile de Jon al Wochenmarkt a Jon nuca tocken quindis stanz ein bunamein mincia sonda sil plaz fiere per presentar lor produkts a dio level se ve glau essens vini interruz con important ai que insomma per bai impurils de la regiun de se ve se presentar ad ascin liuc de fiere sco a Jon.
1: Ei, per certins fece important, per altre forse pau, certins menages an fece trizzau center quella fiera. Per nus è fece bien che nus vein generar forse clients per nies, per nus istizum che nus vein sil menage. Ei è shock in a buona platform per representar la agricultura per nus della regione.
0: A c'è os per vus personal al PB vi de quals dis de fiera que fet strengs nis ve se gudente quals?
1: Ie per par c'on strengs dis ni in de meuns mo ben il contact sci cu la lleut cu clients e de schon bia es medems let's fa in grand plage et e sco gin del verhältnis des mercadons so tin lautrei ei bi in spokuje din laut beret.
0: A per vus Bettina al madem?
2: Ja.
0: So di stre has es goe schreie.
2: Ja.
0: Also, in a fieren paar pi speziale dati gia lu aun, a in prem a duast, a quei per quei specie gia in jubileum. Cai specie lau, exakt?
1: Also, dat in brunch, con bia produkt da nimo produkt da no spurstut da mega attraktions per fonds c'è da tien
2: in musica
1: che sono
2: in grill
1: exact lanciato in brunch e sempre in grill
0: poi in di bomba per io fa commissions ma bene per gudentic.
1: Ne, per scaleo in tic per vipeda, ne.
0: A quei dia li uc cu exact?
1: Il in prim duost. Que fus in brunch, il in prim duost. Ca ei in talion si la piat plaz fiera.
0: A brunch d'un prim duost pel jubileum de Trentons del Wochenmarkt de la fiera Jamnila a Jon. A per quella an Bettina Adurs Grob ots rimnau bons. En grazie fetch per l'investa. Luigi Vigio vus bien gertia.
2: Grazie.
1: Grazie fech.
0: In biala fiesta de jubileum ed in summa bien gertia de tot quelles fieres che spetje no nuan.
1: Grazie fech.
2: Grazie fech.
0: In video.
2: Grazie.
0: Grazie. Adia.
3: Grazie. Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.

0: Las novitats ter RTR.
1: Chalès inundats e vias blockadas. Ils pompiers de Turici e de Duri han bler de farsa entre las malauras. La Francia, la Norvegia e il Mexico staten en l'ottavo final del campionato mondiale de Balapè. E Laura Ocesi plitost grige blech, 47 grazie a Samuretzen e 22 grazie a Quira. Jelles Occh, meu nome Urs Müller, Bienji. In Svizzera hai da Malauras la notte passata. Sulette Main, nel Centun Turich, seines Pompiers, stats in Aktion passa 7 Ciandiades per via da ferma Plievge e Durizis. Kunzund perciuciade sein stades la Zitat da Turich e las Vischnankes da Wallisell in Dübendorf e Rafts. Quai a comunicia l'Organisation de Salvament, Schutz und Rettung Zürich. Celerse via sein vignits inundats, flums sein itzur las Rive so. Er all'aeroport de Turicia da impediments per via de las malauras. Ed en il Letzigrun a un concert de la band de rock Linkin Park stu venir interrut temporar main. Er in la Svizzera centrale ai da impediments de traffic. Tranter autre l'autostrada dus fini de serada tranter Bolzbach e Seedorf per via da inundazions. E da la vartura naise dal pastel susten e vini de giù in a bova. Persunnes ne sai in becini des blessades, quai an comunicialas autoritats locales. Ils Ospitals Svizzers am Puschbeschritt sefres neires l'an passà. Quai resulta din studi della firma da Consigliazion PwC. Tutin resti la situazione tendida. Ils Gudoins na tangen numnada mai bec per finanziar l'infrastruttura, novs modells da providiment e la transformazione digitale a moda persistenta. Contribuì al success finanzial aia plitost la facente ambulante che la facente stazionara. Il pli profitabel sei sta il sektur da riabilitazion, ein vin avant. Per il studio a PwC analisa als rende quins da passa 40 ospitals acuts de l'entira Svizzera, tra entre ils ons 2007 e 2025. A partire d'oz presidiesce l'Irlanda il Consiglio dell'UE per il prossimo mezz'on. Sia incombenza principale durante quest'emp e da manar numerosi incontri da ministers e di intermediar tra il status quo members ter differenze d'opinions. Una delle grandi sfide sono ad essere le trattative davanti il budget dell'UE dal 2028 fino al 2034. L'Irlanda succede alla Cipra, che ha timonato il Consiglio durante gli ultimi 6 mesi. Nus mi dà entro il sport, Balapè, la Francia, la Norvegia e il Mexico sono qualificati per l'ottavo finale del campionato mondiale. La Francia ha guadagnato contro la Svezia con 3-0, sco prossimo fronte la Francia sin il Paraguay. La Norvegia ha battuto la Costa d'Ivoire con 2-1 e fronte us in la Brasilia. Il Messico ha battuto l'Ecuador con 2-0 e fronte sco prossimo us in l'Inghilterra o sin il Congo. In Ussere Steingister il Balapè, Ronald Koeman è bec pli trenata della squadra nazionale olandese. In conseguenza della petra terrada contro il Marocco nel 16° final, ha il trenata da 63 ans annunciato sia demission. Koeman ha trenato la nazionale dal 2012 fino al 2020 e dal 2023 fino a us. Ci che diventa se successur ne ang bec en conoscent. E per finire anche il tennis, per Simona Walter del turnier da Grand Slam a Wimbledon a Fins, entro la prima runda. La Grigiuna ha perso contro la colombiana Camila Osorio Claramaine 2-7 con 2-6 e in a 6. Er per Stan Wawrinka il turnier da Grand Slam a Fins, entro la prima runda. Il Romo da 49 ha perso contro l'italiano Matteo Berrettini in 4 sets con 7-6, 6-7, 6-7 e 6-7. E l'intera partita ha in moda 2 breaks. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera l'ora la fin da questa stagione.
2: La meteo.
1: Oz da di blers nivel se di plova di na puspe per parte intensiva main, contra saire dati sclerides. La temperatura maximale è tra 17 gradi in legge di nota, 25 gradi in Surselva e 22 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: La via del pass del Malöge è puspe cerabla senza restrizioni.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: A vus, es vus Japons, per cui di, se vus es fagiu in termin de chun vergau, nu levi modi a vus, vus es meme tard. Io schon gleiti. Sis vergau la zoc. Al microfon Anas Line Quintra. Forse druvais vus os a un intic schlonsch per entscheiver en cui di, ne gin problem. Forse kine Sofia teut legist, lui e quale kaupertai. Alvaro Soler con Sofia. In a bella mesiamna.

0: Da Fader von Fille, a Musica della Taylor Swift. Dati X in a canzun che catapultesce vus adina a casa, che dada vus un sentiment de patria, al divisch che vignoz, da zici da vus, a exact a scheina canzun.
1: RTL. Mia canzun preferida.
2: Mein Name ist Patrick Varus und mir gewünscht fürs Ciel Blau de Gianni Cianet e qui ho due motivi con cui c'è sono in giardino e mi c'è tenta mencia in giardina ed è per c'è è lo scritto in questa canzone mi sorpiglia con gente se qui c'è vuoi con Ciel Blau de Gianni Cianet e già vuoi vostro in una bella stadt restei sem e vi va in boot.

0: Il giavis de Patrick Barros, Gianni Chanet at Oak Street, cun Cel Bluff. In giavis che doi regurda, si meins in perdo vusse dir, vid la patria.
1: Mia canzun preferida.

0: In an over the 77 Bombay Street, Mount Everest.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Cedos dati in a veia The Quarrymen, John and the Moondogs, ni Silver Beetles, tot quai noms de dina band che vus tots a totes inconuscis fegbein, oz zut al nom Beatles. Respektiv, forse che ci de vus regorde un vil nom als Yeah Yeahs. Yeah Yeah Yeah, in un nome par del text la canzun She Loves You, cu quelle venida als onsi sonte populara, veniva la band per fin nomnada de certs mo als Yeah Yeahs. A propos quals Yeah Yeahs e la canzun hanno procurau per un qual discussion, plageva per esempio la lanciata bo a tutti gli Beatles, Ringo Starr era bo proprio fan ed è il producente George Martin qui tava qui un po' meme è sempre la prima canzone dei Beatles. Ed è insomma del pubblico a cui ho occasionato una discussione, gli cresci qui tavano qui Yeah Yeah un po' a fonil, gli giovani erano fans. She Loves You and John Lennon a Paul McCartney scritti in tournée e in prima di fine dur oggi avevano esatto 63 anni e gli Beatles lo registrò ella. E che ho ella?

0: Musica svizzera la Nina Valotti auvens vetuat la noc vergada stada ina turbulenta als details e las novitats cun Urs Müller.
1: In Svizzera è da Malaura la notte passata. Se le tamaine il Cantun Turic sono i pompieri, stati in azione passa 700 giadas per via da ferma plieva di Turicis. Con sonde per giugiada sa è stata la città di Turic. Impedimenti di traffico è da in la Svizzera centrale. Il ospital svizzero ha prescritto cifre neire l'anno passato, che risulta in studi della firma di conciliazione PVC. Tuttina resta la situazione tendida, il sgodogno tangono non nada mai in bici per finanziare l'infrastruttura, nuovi modelli di provvedimento e la trasformazione digitale a moda persistente. La Francia, la Norvegia e il Messico sono qualificati per l'ottavo finale del campionato mondiale di Balapè. La Francia guadagna contro la Svezia con 3-0, la Norvegia batte la Costa d'Ivor con 2-1 ed il Messico batte l'Ecuador con 2-0.
2: La meteo.
0: Il firmament domination oz nebla se plievgia, nus vain in moment in tec ruaus de las caliras, in tec pi frescht, ois in umnada main mopli cun toccan gisiat graz a l'engedina, vencina la surselva a vencesis a quira. Incontr sera semi dal maleg en pao di dat puspesh clarides, a per quels che lessen chi continuesci, puspesh cun Bea Laura, San Selegra Chanos, sin de maun, ludati Bea Sulei, ad ina maximale de 26 grads. Sine bella mesiamna.
2: RTR. Danus per vus.
0: Cucau in musica de Nico Santos, All Time High.

0: Las novitats der RTR.
1: Per via delle malaure stomblers passagiers passentar la notte all'aeroport de Turic. Ed in la Venezuela cresce il numero di un frende sventre il terra trembles desastrus sin passa 1900. Qua in dus les temas ozza las nov al microfono Urs Müller. Bienvenuti. A Turic sono 70 sgolz in Istriciaz e 30 ulteriori sgolz in Vinicviaz per via delle smalaure di Dirsaira. Blairs passagieri sono già stati sur notte all'aeroporto. Intanto, sa il managi può spesso normalizzare quai a comunicare il gestionario dell'aeroporto Turic. SRF Meteo ha adombrato rund 25 milliciametri in l'intera Svizzera. In più, ha da blera plievgia, a Bux nel centun Turic ha da 66 millimetri plievgia in tai frinura. In conseguenza delle smalaure, sono le pompiere state in azione passa 7 cengiades nel centun Turic. Ed è in Svizzera centrale ha da impediments da traffic per via delle smalaure. Sventre il grefs terra trembles in la Venezuela, il numero di un frende s'augmentasse in passe 1900. Da pli che 10.500 ulteriores persones saien venides blessades, quai an comunicale las autoritats del paiais sud-american. En la regiun la pli partucciade de la guaira valen redunt 10.000 persones anche dine sco sparides. Tenor malets de satellit de la NASA en redunt 59.000 baiets destruits del todafatx u almain parzialmain. Entant cresce la critica de la populaziun envers la regenza che fece a mimia pauc per gidar. Cresce la tema da splondrgiades. Insieme con la SRGSSR rimna la cedaina da fortuna da maun il dus de fanadur durant l'entir di donazions per las unfrendes als terra trembles en la Venezuela. Nus medaint la guerra en il proximo oriente en il sit del Libanon escalesce la violenza da nova main. Il premierministro israelian Benjamin Netanyahu ha ordinato di distruire l'intera infrastruttura della milizia radicale islama Hezbollah. In più ha il premierministro Schlaus di ritrarre le truppe dalla regione da confine, quai in fin che la milizia sia completamente disarmata. Per de cuort han l'Israel ed il Libanon so descritt in a convegna per de-escalare il conflict. Tentant ne fa la Hezbollah bitch part de quella. La milizia refusesce questa convegna.
0: La meteo.
1: Oz dati blers nivels e di plova di ne puspe per parte intensiva main. Contersaire dati sclerides. La temperatura maximale è 37 gradi in legni di nota, 25 gradi in surselva e 22 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Et weiss wir alles noch als Ende von der Dur. Ich weiß, es ist jetzt wieder ein Salver. Ich weiß, was so ein Perde dieper in der Kobo in Fritz. Als ein Umnadement als die internationale Fritz. In Kaske, wo es wäre so ein Buch, ein Quell, ein Mädchen mei ist in Motto, ohne sie la Datla. Ja, in der Datla in Fritz, ein Buch in der Nusch. Und deshalb ist es gleich, wo sie das Herz, Fritz, alle Gums, gestoid in der Mara Suenter, kor kresch in quel Satz in der Moin. Und in Kaske, wo es wäre so ein Buch, token uns Datlas kreschen wie der Palmes. In quel Sinn, bien Appetit, al Mikrofon am Provus, la proxima mesura, Annesline Quinter, in der Bialla Mesiamna.
0: RTR. Danus, Provus. Provus.

0: Im Prem de Fnadur do mele venche siscau sin ondes remonches. Chi de vus anu dau pigirias e l'agenda cui di forsa per cui che per vus orts indi de fiasta. E mince cas eis in per Mauro Casot de Falera che festivè schotz quindi jons, Fabian Gier de Savgioin ca curante ciunons a Stefania Beart Ber de Rebius ca asce otz festival sissontavel anniversari. Cordiala gratulazion ad els ad Adela sil anniversari ed maia vart a nusudin lu pitart alur de gratulazion se cica gratulau cun cioi gevis de musica.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Ad osati a von la chance per ci de vus de forse eon fa in gratulazione den ci ci sa forse si per in del stress forse per ci to d'alter la slinge de telefono in amici cas os aviartes che vus les gratula den ci ca oz als in de fenadur anniversari 08 gen 2030 08 gen 2030 la nombre ca to mai al studio ad ci che nus regalai nulla copina ma rai nus venta la prossima quel Leonie con By Your Side.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Al Rag'n'Bone Man cun Human tornada a navos. Termei el studio ai la Gabi, che spetja schon da savi surprender cau per vus al microfon. Perché per me si plan planet temps da prender cum iau, però a quei bo senza marai negar con la Gabi intic an avonti che spetja osa au nelle missione. Gabi?
2: Denus vain bainan qual highlight. Highlight, punkt kulminant. Adomis duas punkts kulminant an de facun Lumnezia. Schon prim ajo zitje per tutels fans de mountainbike, num nadum ein duas platzes de partenza pel bike marathon Lumnezia, che ils nov duast, quals kens se preparen, quals anzi jir schon el tjau quei datum. Aber bumo?
1: C'è l'uomo?
2: C'è il pleit Lumnezia, vigna in bocca durante il mainz de stad.
1: C'è il effetto sportivo. C'è
2: l'uomo? No, lui vai pel Pibi Festival della Schweizer, forse esci zu dell'Europa, per quel che preziz, durante il mainz, a nostre auditures, a nostre auditurs, se vi celebra, al celebrasi gli open air, a termes a nus, fotografie de l'ur Pibi moment de open air Lumnezia. A dots, terginus cau, la sorte dentro quels. Dots vignò cicanus a 100 meter agli Open Air Lumnezia. È la zona de VIP. Io les di gizza le orelle dentro le indice le dodici. Vignò l'utraccio la sorte.
1: Poi, se vuoi, sto mezzo in foto, rendi amici a casa di Tatlato con lui. Io credo, dentro Lumnezia sto in Zibo, la marci in massa.
2: Absolut, la marci a Dina.
1: No, amici a casa, due occurrenze che state in causa il programma con Gabi De Gondes, vi restate in Vina, von, c'è che ho messo a voi fece a cor. Adio, prendo con me al parozzo, mio nome Anna Selina Quinter. Prendi Pacific.

0: Bustad la eserti eri gli staules, nove mesa, di avai gran gust de astia accompagnavus. Pel rest te li avam miets di, a bun blida nus vena uns duas plazas de partenza pel bike marathon e nus vena un autra surpresa scau en nies program de radio. Yeah, oz indica un video bo propi da di giù da, forse diest per quei che oz intec pina bliu ed intec pi frescht tili propi da di a faina spassigliada. A tut tenor dat is schon ad un prims bulius.
1: Uscia, tu ne la sta.
0: Miu nom Gabi de Gonda, bien di.

0: Al Billy Joel con Uptown Girl, musica fa che fa curturiala e buona luna. E io vam jetzt di quei un prim de Fanadur. Già, del Cicausa Special è il rom del campionato mondiale de Balapai a Remo Cadalbert Giù. Klitsch ihr, so entre duas rondes senza schlidiazion, a el finalmein schlidiau allin a gudignau quella banknota.
1: Che moment cercianza?
2: Ja, weiter ciao, quei i due melia dies, col Svizzo, san gudignau con der Spagna.
1: Ivania cercea in match da Balapè capitò durante la VM il 2010 an l'Africa del Sud, che leda ci la Svizzera o gudignè contro la Spagna. Il gol da Remo Cadalbert, cordiale gratulazione.
0: Con quel gol, con quella vittoria di Remo, va automaticamente nella concorrenza per il trico sottoscritto della nazionale svizzera. Ados vai tra nus vinavon, oz con una nuovissima sfida.
3: Che momento! Dal campionato mondiale da Balapè sognau. Tra i spas, vinta il gol.
4: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Adei vala en mince cas la paina de se participa, also oravon tut un prem gizzales ureglias, scho vus weis el sentiment de... che vus weis exact. C'è moment che qui è stau, scho lu... Telefonai immediat al 0800 20 20 30. Gizzai le orelle se vos ves buona memoria, l'uves forza è zacu viu udiu ni viviu quai moment cau.
5: In col bliber dec out, senza chance da tegnare quel. 5 minuti più tard, in col bliber en la cruz della latta, imparabel. Trantreni ne frase da din commentatur che è diventata leggendaria.
0: Non lo c'è, ven, ven, c'è un 30, c'è il momento in cui stau, e poi vostra fortuna, se vuoi toccare la nota, dat qua in 100 francs e la partecipazione alla concorrenza. Se lo minus per la prima proposta, c'è il telefono, ben di. Ah, ah. Bien di, c'è il telefono, c'è causa speciale.
6: Ciao, credo, Imelda.
0: Bien di, Imelda. Allora.
6: Io sapevo che quest'anno 1994 con Georges Breghi.
0: C'è già Georges Breghi fatto?
6: Leggeva, si trova in colp liber. A cui è stato Mexico.
0: E quest'anno... C'è on, ves dic?
6: 94.
0: Imelda! Cao es el al breghi! Quel vai udiu in dicio? A quella gada ai zigirtiau! Imelda!
6: Oh.
0: Gratulazion! Ie stau, ai un prem gol, su enter 20 chance che la nazionale svizzera era finalmente in pospè della partita in campionato mondiale. Quest'au, 1984. Depi, il 1984 era in buona partita, a quest'au, als 8 de cercle dur, con Georges Breghi, a faci un prem gol svizzera di quei campionati, incontro al Stadis Uni. Bravo, Imelda!
6: Quest'au è Silver Dome a Detroit.
0: A Detroit è quest'au. Also, lui sa Imelda ci sono di pli, che noi, non c'è. Also, qui credo già Imelda. E in mince caso, Imelda.
6: Qui è nella glücksposte, quest'au è anche un buon busso di dici.
0: Na propi, na propi. Georges Breghi, ne vi senter a Beniturn her dich quella frase legendara. Es gibt keinen zweiten wie Breghi. Quei creio budienke ristau la Glückspost. Quei gol legendar de Georges Breghi als 8 de Zirkladur al 1994 al un prim gol schweizer incontro il Stadis Uni. Bravo, Imelda. Super, stavi in Londra, che sappi nu da tutte le coordinate. Allora, domani lanciamo un shampoo spai in una nuova concorrenza. Speranza, vai lui al prossimo concorrenza. Sco qui chi è io, Oz Alimelda. Grazie, Alimelda. David Londer, David Londer.
6: Grazie a te.
3: C'è un momento. Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nicky-vonwelt.ch.
0: Oh.

Quel che è stato Curdin Nicolai con l'ai de Stats. I melda dof a Ida con la banknota de Cien e non scrittulaina un'inagada. A divisione della bia plagi. Baby!

13 minutes avon las... Oce, sono stai in tic pi baul con quei giug de la VM. Vese, osa grat. Aber, damon dati je puspai, imelda a Gudignau, a damon smatinus puspai sin via tras ina nova avventura per Gudignar quels cien francs e cula eventuale possibilità di guadagnare il trico sottoscritto della nazionale svizzera. E noi stiamo gest tir quei eventi. Sente Genev Jux Aisi Os, il primo di Fanadur, non definiu neanche la mesa data della squadra per gli ottavals finali. Dalla partita degli ottavals finali, Canada, Marocco, Paraguay, Brasil, Mexico, la Francia e la Norvegia. Els han fatto il puzzle ottaval final de quei campionati mondiali che procura per ben un qual sorpresa. Ora van tutti con la Olanda ed è la Germania in cordai o vai ora sentiu questa grande sorpresa. Dia in campionati ne ho le emozioni, la forza dell'unità an magari in lungaggio tot a parti. Chica ha vinto ieri sera al sedicesimo finale dentro la Costa d'Ivoire, la Norvegia ha goduto in vero spettacolo il pubblico al stadio a Dallas. A Dallas hanno i vikingers musau chica e il chef del passo del ballapoi mondiale. Per la Costa d'Ivoire in successo perché gli è stato un primo gag che sono insomma stai vinto al sedicesimo finale, al sedicesimo finale.

0: Exact. Minute 39, il primo gol della Norvegia, la Costa d'Ivoire egualisce Ela. Minute 73, Inedin. 13 minuti sei fardato da prolungazione, ma l'ultima si 86 minuti. Termette Erling Haaland, la Norvegia, per l'ottava finale a New York. La Costa d'Ivoire ha preoccupato della VM e suo pubblico, fortun che la grande remada dei Vikingers ha lanciat bi amiez il pastiet de Campionati Mondial.
1: Und jetzt rudert eine ganze Nation nach New York für die Achtelfinalpartie gegen Brasilien.

Vus ad lais RTR in 4 minutes. Dati las dies, lu dati per vus schon las novitats. Tocan lu, schenu scalda in tic al clima con musica latina. Elsa in Sebastian Diatra, Manuel Turcio e Beli.

0: Las novitats ter RTR.
1: La città di Quere è contenta. Attualmente fanno redunt 90 persone dipendenti di aver della nuova stanza da consumo di droghe. E quest'anno hanno venuto settati redunt 4.600 circa nel Grigion, 200 più poco che l'anno passato. Quando il tema sotto le 10, al microfono di Urs Müller. Bienvenuti. Sventer Trais Mais fa la città da Quere bilancia positiva della stanza da consumo di droghe. Passa 90 persone dipendenti senza registrate per la consumazione. In media consumescono redunt 30 persone per di in la stanza Quere, i detti redunt 100 consumazioni per di, ai num in una comunicazione. Quai sai da pli che quai che la gestionaria l'Union agit per survivere Grigion aia specia. Tenor la polizia della città da Quere e la situazione attualmente stabile. Tentant vigna vinavan consumar drogas en il spazi public, surtut en il stadtpark. En il Grischun en las populaziuns de Cirfs de Novamain sa reduzi des Levamain cumprilla cun l'on avant, quae scrive l'uffizi de Ciace da Pesce del Grischun. El stimma che la populazione de Cirfs sa es reduzida per redunt 100 animals in redunt 13.500 Cirfs. Tenor il plan da prelevazione, da in quest'on venir setats redunt 4.600 animals, passa 200 pli pauc che l'on passa. La Ciace de Chamuz e de Chavriel sa el lieu en la gronda part de las regiuns en il rom del zons avant. A Turice in 70 sgolz venit striciats e 30 ulterior sgolz sain venit sviats per via delles malaures di Ersaira. Blairs passagier sain su star sur noccia all'aeroport. Entant sa il managi puspesa normalisa, quai a comunica il gestionari dall'aeroport Turice. SRF Meteo ad umbrare dunt 25 milicamets in l'antira Svizzera. En pli aia da blera plievgia, a Bux en il centun Turice aia da 66 mm plievgia in tai frinura. In conseguenza delle smalaure sa ils pompiers sa den acziun passa 7 ciangiades en il centun Turice. Ed era in Svizzera centrala aia da impediments de traffic per via delle smalaure. Sventre ils grefs terra trembels en la Venezuela il dumber d'un frende s'augmentas in passa 1.900. Da pli che 10.500 ulteriores persunas sain venidas blessades, quae han comunicat las autoritats al paese sud-american. En la region pertucciade da La Guaira valien redunt 10.000 persunas anca dinna sco sparides. En semen cun la SRGSSR rimna la cedaina da fortuna da Maun ils duse fanadur durant l'entir di per las unfrendes dals terratrembels en la Venezuela.
2: La meteo.
1: Od stati blers nivels di plova din a puspe, per parter intensiva main, contra saire dati l'ura sclerides. La temperatura maximala è tra 17 gradi in legna di nota, 25 gradi in surselva e 22 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Yeah, e dier sera ai e dau bia aua al concert de Linkin Park. Yeah, Urs has detg che vegi dau grands impediments de traffic hier el mercau de Turic. Adi avai sorvigniu in WhatsApp questa notte detg ai stiau leger ai dat sco cun sediales. Al concert de Linkin Park arriscau de vigni interruz del tutto faccia ai adau in interruzion mo 40 minuti su suenter einel starts lupus poi tornai sin tribuna. Al publicum ai usa casa schmack tocken til scouts o tem.
2: Mes radio mia sta.
3: Adios un Gabi de Gonda. Tot schetch gau el studio. In B&D, Dina Biala Mesiamna.

0: Al Pascal Gamboni cun ina nibla el ciel oz e el ciel pitost gregaus cun nibels grischs che forneschen e magari in ni lauter de guat. Vus an cun isci sei, nus dat lein lur musica, nus admirain lur talents, lur creativitat, bain savens, sa santinus plidentai da lur text, a sa vain propi e s'identifica cun lur text, per cuoca quel tocca forsa gest ni a scor. Nos stars de la musica, mundials, nazionals, nie regionals, quels vengen applied questa stat, tirnus.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Ad la nova rubrica de Stats, centa RTR la domanda «Ciai taitla la scena a per ciai?» Con quel tema se facentai nus, la venda gli indis distoccan a cum vender disca o sinon dus romances adina de quella suras, a vus vai sigir udiu e l'emprema iamna de nias program de Stats, Stats al Matiu, el center. Adoz lai nus savi. Matiu, c'è canzun vesses ti buien scret senza dent setz denter tot quellas che plaien a ti tienine fuss vesses ti anna mens tu scriver a vus a casa se teni per c'è la scelta de Matiu se ves tot tenor tu na in tic a parti a curios en vosses orelles
2: se os chas elegir in a canzun che au ves giù scret setz schlu fossi probabel Last Christmas, che Mariah Carey conta, bo prevede che la canzone plaia mi special, ma boin prevede che quei è una canzone che vada Nadal mondial, sin scivia emiturs, che ho ves probabil finanziau attraction mi un tiron avon Nadal.
0: Matiu, perdona, man è gestiu se propi Last Christmas? The Mariah Carey? Last Christmas ai toch da Wham! Nus ven gest ossa, de mese stat, gest quella, pront, per vus, ad eum per Matiu. Kawazeni, Wham, kun Last Christmas, klar fus All I Want Is Christmas de Mariah Carey, absoluta mai ne in a buona opzion. Per gudinja bia bia denes.

0: Negins bail de nossa fonoteca di ei e bona dal i ei un prem de fanadur aber dann vos weis u diu andrech last christmas je vijau da matiu per quaca in sves fac shibia de nes in sves scrit set quella canzon maniava eldenton mariah carey nus venu diu wem kun last christmas che canzon veses ti bujen scrit vai nus domandau a matiu. A se vos avez uso propi mun cantau sia risposta, quella de Matiu, ni forse è tot quel che el a rujanau a nusels de vos dis, fidien clic sin rtr.ch a te lai vieden en la rubrica chai taitla la scena. Tot è pront si nos reit per vos.
1: Chai taitla la scena.

0: Il calender.
1: Yeah, vus weiss, il calender d'occurrenzas, quella è pitost ruessaivels durant quellas jamnas d'estat. Ine occurrenza aiden ton per oz. Oz entscheiben nada mai la quarta edizione dils dies de musica populare per affons juvenils a Sankt Antonien en Portenza. De pli de quei eveniment che cuezza toccan a cun domenge u disvuscau en cuort en in discurs cun Bigna Guller, ina de las manadras de quei incontro de musica populare della generazione giufna, stai Pia Wittlonder. L'upper de maun invida la lia romancia al Café Romanche a scuol el Hotel Bellaval a las 10. Adossa, se vos leis annunciar vossas occurrenzas, fieras, fieras de ploil, seres de divertiment, fleaste del vicini, turniers de sport, calender.ch, ai l'adressa Zuron per arcunar vos evenements a quei surfetch, surveč, ai dil tutte fac, gratuits.
0: Il calender.
1: Il calender, diamo a Schelotz regala a vos due partenzas libres per il Bike Marathon Lumnezia. Io spero che vos sia sfit, sin via svelo de montagna, a lei se mesirà e con autors ad autres. Se quei hai al cas, telefonai os a mi, codignai due partenzas per quei spitacel. Il siete partenza per il Bike Marathon Lumnezia a il snof duast. Pia, se vos leis esser della partita a fa quella corsa, lo telefonaimi o sel studio 0800 20 21 30 per esser parte del Bike Marathon Lumnezia il 9 d'agosto. 0800 20 21 30.

0: Exact, nus vain ina victura.
1: RTL Sport.
2: Presentado il Bike Marathon Lubnezia. Il 9 d'agosto a Lumbrain.
0: Exact. A quella che sassa la grada d'essere della partita al Bike Marathon Lumnezia 2026 a Inigin Auter ca la Luisa Camenisch. Ella ha de Flond, ella ha giù 15 giorni ad ella sorvegna quelle due partenze per i alla partenza del Bike Marathon 2026. A nus gratulainz che pesce Adela a divisione schon ossa bia plegé a naturalmein bien flat cu ella valu alla partenza per il Bike Marathon Lumnezia il 9 d'uost.
1: RTL Sport.
2: Presentato il Bike Marathon Lumnezia il 9 d'uost a Lumbrain.
0: A cun RTL
2: bikemarathon-lumnezia.ch
0: Alcun RTR, se sbussa che pesce l'un live della partita.

0: En certas valadas vegni cantau temor di o in Tiron. Aber en portenza vegni sunau. Da totas uras, da totas regiuns, da totas stadiuns. Per la quarta gada vegni lanciau ozza in prem de fanadura els dis da musica populara per affons juvenils a Sankt Antonien en portenza. Igliai in a Santupada per viver comunablemein la musica populara e per se scola in tec vinevon al punct culminant ai lu domenge proxima als concerts. Adina de las manadras de quels dis ai ossa al telefon biendi Bigna Guler, benvegni.
1: Buon dì, in sembel.
0: Bigna Guler, una delle manadras gradose nel scolare, la scolare o della stanza. Bigna, c'è capite, c'è gira questi prossimi quattro giorni tra voi?
1: Però non gira solo. In questo caso gira solo musica e non va nessuno lustico e flotto, se esiste un po' in caotico. Perché tutti stavano a cercare la stanza e io stavano a vedere commentare, ma noi mi allegravamo in fichi bella musica, in sembra.
0: Also, hai resuna da orgelin, clarinetta, c'è strumenti in lo rappresentai, Lau?
1: Saxofon, accordeon, e da fatto mo un cello quest'on, giun, eser, po' sauna, also, quest'anno è da tutta la roba.
0: Multi-instrumental quei inscontri da musica popolare per affons e giovanils. Bigna, io la quarta edizione vi scontongiu un forse in te in ricordo da partecipazione. Astins domanda consca giovanils che hanno della partita?
1: Sì, also quest'anno sono intorno a 30 e sono venuti in un da più.
0: Qua fa plagé. O da che regions vengen als participants?
1: Als Bref vengen del Prättigau, aus Wessa, ma de l'Engiadina sono so nütz in per e della Bassa vengen in per su. Hai, also dir sehr proprio da dappertut.
0: Grandius, a che fa adels al pibia plagé, sper, il suna ansemen?
1: Ma è lustig essere per essere in compagnia e giovariosi, di scuola, di dire tutta la roba ti tocca proprio.
0: Esatto, forse è da si incontrare con giovanils, giovani mattas, giovani omens che hanno al madem interesse, non ha mai la passione per la musica popolare.
1: Preciso, sai, sì, si vedono se ci sono eramo e con ci può suonare insieme e fare amicizie.
0: Vengo a formare ad hoc formazioni lo il corso di questi prossimi giorni? Come funziona qua?
1: Sì, also i dati sono già formazioni che esistono, ci sono insieme, ma io vengo a formare nuove e hai da blerre formazioni o business gruppine che esistono durante l'Efna.
0: Qua tu ne fai bene. Alla fine mira di quella jamna hai da proprio entusiasmia a fons a juvenils d'entre die giovenions per la musica popolare. Al punto culminant, quel specie l'udenton la fin di jamna, als concerts. Sinti hai astia e al pubblico se la gra?
1: Sono una show incredibile. Faina.
0: Wow.
1: Non va minchon in tema, l'on passava fino a l'Irlandia. E qui stanno meine un po' in che party hits tema precis e no fine su nein tante rotte the final countdown e völlig losgelöst hai tante rotte questo
0: also qui tu na tenor in perdis fec intensivs perché als participants anche quasi da se specializzare in quel talks bo.
1: Sì, preciso. No, lavorare in questo occhio in sembra e provare a parlare fino alla fine. Preciso.
0: Anel, c'è un souvenir di voi nel stocks che si vuole a casa?
1: Sì, qui hanno un souvenir in ora avanti e hai. Per video e per imprendere, preciso.
0: Grandius. Bigna Guler, un grazie al fetch per quelle informazioni. A noi di RTR Divisione si capisce in Biala, Iamna, Bials, Dis, en en compagnia de quels giuvens musicists e musicazists de musica populara. Vine von bia plage a gran success, Bigna. Grazie al fetch.
1: Grazie a Fitch, che ben super lustig e flott.
0: Questo me lo si immagina. Tutto bene, stai bene,
1: Bigna. Bel di, ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: È a parte da quel dis da musica popolare per giovanils e naturalmente è differente stubates. L'unico che si incontra per saltare sta da compagnia. La prima stubata è già questa sera, qui è la Mincega della Siat, tocca la Snof, ai nom Stubata Oz El Hotel Rezia a Sant'Antonien. Bia plegé, bia success, lu dati a un demaun El Hotel Madrisa joch, venderdis lu la Stubata El Restaurant Gemsli a Sonda El Pension Bella Wiese. Las presentaziuns, la prova generale, se vus leis esser della partida, quella è son domenica, al stunda fanadur, lu è la prova principale pels concerts e la Baselia Sant'Antonien, a lu è la stun ils concerts finals neuca, als giuvens e giufnes musicantes e musicants de musica populare. Muasen lu queca els, an preparau a cajun de quels dis. El rom dels dis de musica populare per juvenils. Nus divijain, naturalmein, bia plage ad els tots. Ad avus ca mais lu forsa at lals concerts. Divijain, nus capescia, bia plage.

0: RTR Impuls.
1: Ja, supponiamo che mincina di noi va a mincetone a una banca se placassi la madrazza a cavigliare al plumaccio sotto il ciao a una caccia de delles, quelle scadate magari si legnava. Muscins, muscionas. Elles, in simple mein, molestusas, quelle benedides mosches, quelle il tema dels impuls de Jörg Gauci de Dotz.
2: Ti dois bumazza, quella regla fa sen. Aber, ja, ein tec in problem. Musches. Cun falianz ne viul sai se rangia, per letz va ja quei trick de se vigina cun in glas, piaels, stu scheine carta so tena lu transportai insect os in balcon. Aber musches. Quales van talmen si la gnarva. Cioè di, alla fin della lezione de yoga, quei curte bi moment de gesi la matta shada, relaxa, questa assemblida con tre quattro musches in stanza. Sun vignus granata. Certines pizzchen, morden schizun, autres fan sguezie, se centen bufaccia som in cavell, sin in ureglia, sil front, sin in de paia tischkrolas di fuien, a turnen in a seconda pitart. La greta cresce in crescendo. Trovi insomma mustjes, en quales relevantes pel sistem de biodiversitat, ja guglescele de monda. O plagieti. Mustjes agen la madema funcziun scolza viuls, quae vesins matesse viusse vi. Elles agen fec importantes per la fructificazion. Atje vuol quae os di, per tu cont quella regla. Si fructificasen sil meins mo flurse plantes en stai mai.
0: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: La citat da Quere è contenta che tu amen fan radunt 90 persunas dependentes diver della nova stanza de consum de drogas. E quest'ondo an venir setats radunt 4.600 cirs en grejun, 200 pli pauc che l'on passa. Quando us las tema so ce las indisch, al microfon Urs Müller. Bienvenue. Svente Trais Mais fa la citata quere bilancia positiva della stanza de consum de drogas. Passa 90 persunas dependentes ains registradas per la consumazion. En media consumation redunt 30 persunas per di en la stanza quera. I detti redunt 100 consumazions per di, ainum en ina communicazion. Quai sai da pli che quai che la gestionaria l'union agit per survivre grijun aia specia. Tenor la polizia della città quera e la situazione attualmente stabile. Tentant vigna vinavant consumare droghe nel spazio pubblico, soprattutto nel Stadtpark. La radunanza comunale da Landquart ha approvato l'emna passata il quinto annuale dell'anno passato. Per expense de passa 46 milioni francs era quel con un surplus de 6 milioni francs. Budgetà aveva la vishnanca oriunda main in deficit de abonnement 3 milioni francs. Contribuì al risultat positiv a in prima linea la nova valutazione de las immobilias a nume in una comunicazione. La radunanza comunale de Farera ha approvato ier sera unanima main il quinto annual de l'anno passato. Der expenses de 3,5 milioni francs era quel con un surplus d'entrades de 533 milioni francs. Budgetà aveva la vishnanca in minus de 66 milioni francs. En la grejun en las populaziuns de Cirs de Nova Main se reduzi des leva main cumpriglia con l'on avant. Qua scrive l'uffizi de Ciace e Pesce dal grejun. El stima che la populaziun de Cirs sa es reduzida per redunt 100 animals in redunt 13.500. Tenor il plan de prelevaziun, do in quest'on venir setats redunt 4.600 Cirs, passa 200 pli pauc che l'on passa. La ciaccia da Chamuz e da Chavriel sai lieu en la gronda parte las regiuns en il rom dal zon savant. Genitors duein educar lor ufan senza punizion corporala e violenza psichica. Quest principe a partir de dots franca en il codice civil. Violenza contro ufans era da principi già scumandaur davant. Tutin agidia la nova legge, uscia la Fundazione Protezion d'Ufans Svizzera. Danof compiglia la legge us er violenza che ne bec coverte dal codice penal svizzer.
2: La meteo.
1: Oggi di Blairs Nivel se di plova di una puspe per parte intensiva main, contrasaire dati l'ora sclerides. La temperatura maximale è 37 gradi in legge di nota, 25 gradi in sorselva e 22 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Un grazie al Urs Müller. Sudis vus per quelle persone che spicciais tocca la devosa minuta per comprare un biglietto da Open Air Lumnezia. Sudis vus per quelle che datan busi la speranza di guinià in biglietto. Sudis vus per quelle che han forza fatto parte da nostra concorrenza contro mettere nus vias moment. Schluss avessi oz e esser vias moment de klitsch suenter les indische mesa. Tergines num nada mai la sort denter tots e totes cantar mes a nus il moment degli Open Air Lumnezia paia stai vid londer. Iau son Gabi de Gonda, ai gust de sta con vus tocan, cae dat, gentà, ni merenda.

RTR, quello che è stato il song ufficiale della VM di Balapai. A dire io so quella ora che il magone c'è per planeta fa in tecca nera la sendisce a 23. Se vuoi tutto tutto che mai in direzione di entà, buona creatività e cugina, ti mai hai dato ozzo in iamna paella. Forza, inspirisci a quei vostri.

0: Super High Anywhere with you. Igl ei las indische mesa uras per las novitats. A Jurs Müller es am tjaus.
1: Ventetrais mais fa la citata quere bilancia positiva della stanza de consum de drogas. Passa 90 persunas dependentes seins registradas per la consumazion. En media consumescen redund 30 persunas per di en la stanza quere. I detti redund 100 consumazions per di, ein num en ina communicazion. En il Grischun, en las populaziuns de Cirs de Nova Mainz reduzidas leva main cumbrià con l'on avant, quae scrive l'uffizi da Ciace e Pesce dal Grischun. Tenor il plan da prelevazion doa in queston venir setats redunt 4.600 Cirs, passa 200 pli pauc che l'on passa. E la redonanza comunale da Lanquart approva il quinto annual da l'on passa. Der Expenses passa 46 Millionen Francs, sera quel con in surplus de 6 Millionen Francs. Contribui al risultato in en prima linea la nova valutazione delle immobilias.
0: Grazie al Urs, nus morainche che Laura ponderescia.
2: La meteo.
0: Oz dati un bia nibels, ad ei plova ad ina puspoi, per parte è intensiva main, an contra sera dati lus clarides, surtut el sit. La temperatura maximale è dentro di 7 gradi all'engia di Nalta, 21 gradi in sur selva e 22 gradi alla regione de Quera. Demaun torna la stat puspoi, con bia sulei, e ter temperaturas de redon 26 gradi. El è la capitale Grischuna. Las vias al Grischun, quellas in libras, vus tots e totes vinavon bienviadi, ade bienviadi en direcziun, gentà.

Cesare Cermonini con Elisa, nonostante tutto, musica italiana che va probabile alla spiaggia. Oz sin ondes romance, sen 10 minuti aisi las 12 lu. Dalla 12 dati locau l'attualità da mezzdì, oz con Tobia Faller e Corinna Schmidt. Els an indils temas centrals ai trais mainz depi che la stanza da consum acquira ai aviarta. Depli lu sentra las 12, ja son puspecau per vus las 12 a mesa, cuidat lu las gratulaziuns. Je vigel ossa, vine von buona continuazione in compagnia de Vias Radio, a nus sudin lu pitart, meu nom Gabi de Gonda.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: La stenza de piller drogas a cui reservierte de spe precis 3 mais, ozem als responsables tratt un facit.
2: Wenn wir jetzt ein bisschen über den Stadtgarten hinausschauen, dann stellen wir auch schon fest, dass eben insbesondere dann im öffentlichen Raum, sei das ein Bahnhof, sei das eine Bahnhofstrasse, Poststrasse, Innenstadt, dass dann eben dort weniger Konsumeinheiten stattfinden können.
1: Nus deren ein Löperwuss. Quei saia adüna più difficile de chater volontaris per eveniments, so de certe societets, ma la statistica dispera qualcio sotter.
3: Die aktive Arbeit in der freiwilligen Arbeit, die hat nicht nachgelassen, die hat sogar leicht zugenommen über die letzten 25 Jahre.
1: Die ist quälcio per scrutola lavur volontaria per la FHGR, nus wenns discuria con Elso dal Thema. La planizzazione de ciaccia per questo turno è sconcentra. Qui stanno a segnare tratti più post-cirfs che l'hanno passato, non svenz als Details. E la canorta di fens Cimirola a Savognin non può fermare idee di questo planizzo. La ragione non si avvia verso la fine dell'emissione. Che cosa mi per temas da dots? Mio nome è Tobia Faller. Già vuoi un'informativa emissione ed in avanti buon appetito. A Cuira es in funzion de spötreis Meisler stenze de consumir Drogas a l'urdal Welt Störfli, qual es in imsüre contra la scena de Drogas a Vierta al Stadtpark im Ezzitet, ci des una de las grandes in Svizra. La nova stenze es in la Seilerbahnstrasse, o zola Zitet trat un prüm bilenc, la Maria Fiali culs Details.
4: La stanza de consum de Drogas devenzia plia plia inconoscente ter las persiumes dependentes. Il comandante della polizia del Marciau, Andrea De Floringi, che si è fin usa content con il progetto pilot.
2: Unsere erste Bilanz ist die, dass wir feststellen, die Szene ist ruhiger. Alle Konsumeinheiten, die im eben Konsumraum stattfinden, die entlasten den öffentlichen Raum.
4: A quella conclusione vien el, per cui als agent de vende la vertura della stanza de consum surveniu pi paucas annuncias della populazium, da var persiumas dependentes ca se comportan mole stus in via, ni ca dispitan ina cun l'autra. E Carlo Schneider, il manader dell'Unium Agit per Surviver Grigium, ca cira insemmen cun ses collaboraturs la stanza de consum G, ca lancetta del projekt Sigi Gartageda.
5: Wir waren überrascht, wie schnell das die Leute das Angebot genutzt haben, wie viele Registrierungen das vor allem auch in den ersten Wochen stattgefunden haben. Mittlerweile haben wir 90 Registrierungen. Wir haben so zwischen 30 und 45 Personen pro Tag, die den Konsumraum nutzen, in einer unterschiedlichen Intensität. Die einen kommen täglich, die anderen kommen gelegentlich.
4: Tenor El e tenor la polizia agi fin usta un agins grons in caps en connex con la stanza da consum. Ed als vigins en el vel störfli agi fin usta un mis singulas reactiums negatives. Il projekt da pilot cuza un fin la primavera dal 2029.
1: Dallas dispositions pel consum de drogas a cuira, nien zoase dallas dispositions pel la ciaccia grigiuma. La populazium de cervs saide ligeramente in avos in conguel culan passò, quello scriva l'uffici de ciaccia e pescia. El stima che la populazium de cervs seja ridotta per var 100 tocs sun var 13.500 exemplirs. Tenor la planizzazione de ciaccia de segnir tratz quistan 4.600 cervs var 200 più pocs culan passò. Al chef dell'Uffizio de Ciaccia e Pescia, Adrian Camartin, declara. Adrian Arquint.
6: Noi siamo molto contenti con il sviluppo del processo di approccio al bezzo della nostra strategia. Noi abbiamo raggiunto qua con l'approccio molto buono al lavoro del Sciocianders. Il processo è molto differente. Il processo abbiamo schon da osservare un po' la situazione regionale o da fatta locale, che ci sviluppa là. Noi siamo molto contenti veramente con le nominazioni per le leveri, per gli altri soldati, che questo è un modello veramente effettivo, molto stabile, e che non può in maniera in grande parte per le prescrizioni, che ci sono finosa.
1: Dall'ordinazione de ciaccia è da scomandata in singoli territori la ciaccia in gruppi, da scurenta e da stizis per evitare conflitti in lös abitos con stabilimenti de traffic e territori de recreazione. Quals mudamenti per tocciam per grande parte la regione de Trin fin a Lanquart, parts della montagna fin in Tumgiascia e Giovers Domet. L'intera intervista con Adrian Arquint udins questa sera entro il magazzino de las Cinc. Dalla ciaccia grigiuma, in zosa, dalla canorta de difense Cimirola a Savognin, la canorta nu po fermüde da scuplanizo in la Villa Aurora. La Corina Schmidt con las novitez.
7: La Region sein als Kost mehr mir out per las lavose Konstruktionen necessarias, schola vischnanke de success adic sin domande da RTR. Quella vestu investiert 100 Millionen Franken in las Lokalitats, gefissen pro bestades in a Solution temporare per 30 ans. La Canorta Cimirola sto farmidada per quel lieu actual con sia plaza da Giugarta, sper la Gelgia, sacciata in una zona da Privel. La Vischnanke vuol ossa examinar alternatives per vinevant poder garantir la progida de dina canorte en il success. La Vischnanke de Langquart sera l'on 2025 con un resultat marcantament pli out ca budgetà. Entstall de din minus de 2,9 milions francs es resulta in plus de passa 6 milions, quien 9 milions francs de pli ca quinta. La Region per il Resultat ordwart positiv, sei trander auter, la Rectificazione de Valur di Mobilies, però de pli entradas de taglia, sco quo chiaginum alla Radunanza Comunala. Quella a approva al quint annual.
1: In Svizzera crescen als Projekts per Batterias, ci accumulation energia solare ferm, colo de muossen Recherches dat SRF.
7: Con il projekt planisat de stas la capacitat d'acunar energia solare crescer per pass al 10 dobel fin al 2030. Fin l'ura duen totals sistems d'acunar pli grons poder fornir energia per pass a 4 milions cesades quai durant 2 ures. Kil Svilup capitia u se spert aide fach con ils costs genza reduzits marcante main u schiela ETH de Turic. Pline Wand Possientals Projekt ervenir construit fitch spert. Genitours duen educar lura fons senza punizion corporale a violenza psichica. Quest principi è a partir de dots franca en il codis civil. Violenza encontr ufans era de principi da ordavans comanda. Tutina gide la nova legge uscia la Fundazione Svizzera per la protezion dels ufans. De nov compie la legge ossa violenza che ne bec coverte antras al codis penal. Uscia possien else viginar plibaut als genitours a porger sustegn. Prioventute benevente la midada. Las domandas d'ufans per vide violenza en famiglia seien augmentadas als ultims 5 ans per il 3 dobel. Ter le rapport de Turic cresce al dumbertels sgolz vin avant. L'en prim semester de quest'on ai dat 3,8% de pli partenzas ad atterazions compoglia con il medem temp de l'on avant. Del gener fin al cercladur en partiz a secentats passa 130 mili avions al pli grand aeroport de la Svizzera. Quei imprest 5 mili de pli che l'on avant, sco quacina evaluazion de l'agentur de novitats AVP Mussa. Con quai è il nivel davant corona prest buspe contangi. Con prelia con il 2019 mancan ancora d'unt 1150 sgolz. Ils oceans en al moment usce ciauts co anc mai de quest temp. Quo mus misrazions del cervetch del clima de la UE, Copernicus, e de la sorveglianza per l'ambient maritim. L'enciata de la stat, als 25 de cercladur, era la temperatura de la surfaccia de l'aua en media trebun 25 grads. Con quai en las valurs del 2023 e del 2024 surpassadas. Gist en pliras regions maritimas sae veni misera temperaturas extraordinari ciaudes. Il fenomen del clima El Niño rinforzesce an quest effect. Il record vinte noch la prognosa ad avair consequenzas in il clima global.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: La prontezza di ingagere volontariamente per eventi sei müde dels ultims decennis.
3: Dass man heute mehr ein zeitlich befristetes Engagement sucht. Und das macht natürlich die Rekrutierung von solchen Leuten unheimlich schwierig.
1: Dies Dario Wellinger, ci so occupò scientificamente del tema, un po' più tardi dienste del scuccia la lavur volontaria si già sviluppè dels ultims decennis. E giusto scuprosam voque per la canorta Savognin, nos venz udians illes novitets, quella non può fermi d'eda.
8: Es costs per osengal 3 ans en scubec an nina relazion. Nos venz gi da far adattazions vers la polizei da fi, fisto da far na segfantur, con tutto insieme a loro mangiare, costi mangiare.
1: als Details della Situation und ins Giuste Schu prossem. Ed ose guardens ceci des la Prognose dell'ora, la Cialur vol Moment la Posa.
0: La Meteo.
7: Oggi si è sottratto di data di Nebuspeorizis, localma in poi plover pulit. Versaira si muslo magari al soleil e nel sit dati più sovente soleil grazie al favore del nord. La temperatura si muoventa in 30-17 gradi e l'endia di notte a 22 in la regione da Cuira.
1: A Savognin ves la canorta de defense Cimirola, in sesto via Firmudeda, questa steht in la Villa Aurora. Ma per se c'è la villa, is ent in una zona da Prieval, da dove zum, per la Giulia, truesco in zures da fabbrica, e quales costen me mabger. Al Federico Belotti so scuce qued es uasir in avent.
9: Il plan della canorta Cimirola era da midar per 3 ons in la Villa Aurora e si va midar in lì definitiv. Ma ossa il clair che la variante da midar in il biec c'en possest il cumegn e neida si steida. Adrian Balazz, il suprastant del Departament d'Educazione del cumegn de Sursees, argumentescia.
8: Io non so anche il valore, vessen sehr gugent la scegra temporalmente la canorta lo. Aber es kostet per osengal 3 ons en scubec en nina relazion con che ci porta lori da vos. Se non sessen ci da far adattazions vers la polizei da fi, fisto da far una segfantur, con tot en zemmen e allora menja, costi menja bler per metter la canorta longa al temporar.
9: Radont 100.000 francs, ves il cumegn de Sursees stuia investar, de il vicepresident comunal de Sursees. La ragion ci la mi dà da fissare angal temporare o da far quel fac, ci la Villa Aurora, ci niva il Davos dovrà da scuscoletta e davant scucesa per gruppas, sei a beccia datata per una canorta a lunga vista.
8: Engal per la canorta è tenor nox evoch mengia gronta, nox sviluppessens che lì allora più gente otter, in futuro.
9: In no flisto da mai neir cato per la canorta Cimirola, ci sto abbandonare lì existente da sper la gelgia, per veia dalla nuova zona da Prievels d'Ava, ci ne allubescia nina plazza da giuir ple davanz la canorta.
8: L'idea di Cumegn, ossia della superstanza, è per Frank ci non slai mantenere la canorta co, a di più gente su ogni nuovo da racconter, a co vanzano certe varianze ci sono di sclerecra, per ne voce non si può anche comunicare.
9: In immobilia c'è neida libra con la finizione degli onda scuola e la scuola da Salouf. Quella niva dovrada temporar mangi della scuola primaria da Sursees durante le lavori da costruire la nuova scuola a Savognin. Ossa è la scuola da Salouf puspe libra. Fis il magari possibile c'è la canorta Cimirola meida si Salouf?
8: Nox vain vurdo giù con la canorta Salouf ad cicatagno in curte viste na vot miglier. Allora fisi forse per un curto tempo per l'ona variante, per l'ho fisi da fare certe adattazioni ad per la canorta e i biec scutali in meglio grond.
9: Il Cumegn è in meglio caso consciente dell'importanza della canorta per l'attrattività di lì e sostiene che la finanziale mancia entrasse una garanzia da deficit.
8: Il creer per le famiglie che sono via da voi sono sviluppate, che sono i successi da voi sono, a degne da play indigenze, ci fanno diver da quella spogeida, perché crea il fuori basins da fare una spogeida ci adattata ai basins di un fanzer, perché è un ufficio motivo da sostenere.
9: Il responsabile della canorta Cimirola ne vota per il momento per tradere i dettagli. Els seien gist ved Londra da mettersi in veia novs projekts e seia perché anche ne vota madeir da deir. Scrive la canorta sen domanda.
1: Al Federico Belotti su della canorta de defense Cimirola a Savognin ci nu podi mena fermi di de scuplaniso enti la Villa Aurora. Dalla canorta de difensa Savognin, ninsoas a trinto ad otter tema, la lavur volontaria. Chavegn organizò un eveniment, dependel suvens dat adjudens volontaris, courses de skis, festes federiles de tir, open airs, festivals, maer arrangements pupicens, nu füssen suvens possibles senza els volontaris. Ma da chater quals vegna ad una più difficil, o que suvens nomt els organisators. Dario Wellinger, docent alla FHGR, o volesse weiter schon turnen, es occupò scientificamente della domanda. La Gianna Maria Cantieni volia sapere del scuccio la lavoro volontaria si già sviluppata als ultims decennis.
10: Si va per lavoro volontaria, stuecci in distinguere tra inter lavoro volontaria formale, ut gir per esempio di darti e occurrenze sco in a fiascia d'unfanzni in festival, ad i uffizi d'anur paia sorprendere i presidi di Union ni in uffizi politica in Vishnanka, declaresce Dario Wellinger dalla FAGR. Ai contrari dell'impressione che digna ple poche persone si engagano con volontari classici, mossen le date in otter maletsch.
3: Die aktive Arbeit in der freiwilligen Arbeit, die hat nicht nachgelassen, die hat sogar leicht zugenommen über die letzten 25 Jahre. Aber bei den Führungsfunktionen, das sind zum Beispiel Vereinsvorstände, Präsidien, ausleitende Funktionen, zum Beispiel Gruppenleitung in einem Verein, das hat in den letzten 25 Jahren deutlich abgenommen. Da sehen wir einen Rückgang von rund 40% vom Engagement.
10: Anzasetz s'engagia paia de pleiet a moda a maniera classica sco volontari ni volontaria. A tutegna aian que connex do in svilup is de vos decenis. Sco Dario Wellinger gi detti surtut dus aspects importants. Per legna segi la moda maniera di engagement samidada.
3: Dass man heute mehr ein zeitlich befristetes Engagement sucht. Also rund 40% der Engagierten, die sind projektbasiert engagiert. Das heisst, man geht einmal für ein Projekt, engagiert sich und dann ist man wieder weg. Und das macht natürlich die Rekrutierung von solchen Leuten unheimlich schwierig, weil man muss jedes Jahr immer wieder neue Leute für ein Projekt, für eine Veranstaltung organisieren, rekrutieren. Und das ist wie ein neuer Ansatz.
10: A per l'autre segi er la Motivation samidada.
3: Während man vor 30 Jahren aus Pflichtgefühl, aus dem Gedanken, das macht man halt einfach, sich engagiert hat, ist heute sicher die Sinnsuche und der Spass im Vordergrund.
10: Per quels a quelles organisation occurrenzas monti quai cinstueci ozigi recrutar otter voluntaris, di Dario Wellinger. Sco cimplidainti la iet segi i a ad o della recrutazione.
3: Wenn die zeitlich befristet sind, die Engagements, dann muss man die Leute immer wieder ansprechen, muss man immer wieder neue Leute auch ansprechen, kontinuierlich an dieser Rekrutierung arbeiten. Es langt dann nicht einfach in Zukunft ein paar WhatsApp schicken und dann zu hoffen, die Leute melden sich dann. Nein, man muss sie proaktiv angehen.
10: Ist die danterste Chep, die vegi plebolt, die quasi das Setz, a chi vegi putiesse fidar, croden de vent. Ist egi bitte pli la regla, ka per exempel in Union metti a disposizion, wenn die danters per la fiasche de Vishnanka simplement scheia. Scha la lavur volontaria feci plagir, a vegi in sen, lu chat in schon niet ka s'engagi, mo?
3: Das braucht neue Strukturen in den Verein, das braucht auch eine neue Kommunikation. Und an dem zu arbeiten, das braucht Veränderung in den jeweiligen Verein, weil man sich eben nicht mehr auf das Stammpersonal kann verlassen kann. Und das braucht in dem Sinn auch einen Wechsel, wie man die ganze Sache denkt und wie man sie angeht. Und da haben gewisse Vereine sicher noch ihre Hausaufgaben zu machen.
10: Paia, ich werde dich nicht mehr prätentiös der Katariet. Eine Scheie, die trova semplicemente de plestentes ad empundiment.
1: La Gianna Maria Cantieni ci ha discurria con Dario Wellinger della FHGR sul sviluppo della lavoro volontaria.

Vus vai so di al magazin dallas dudes, da quist Marco di als prüms lül, responsabel pel contenia John Jerry Flepp, la Corina Schmed o mis ensemble presentò las novitets, mia nom Tobia Faler, alla mezza va con event co las gratulaziums e la Gabi de Gonda, in event un bel Marco di, e ste bene.

0: dis a mesa.
1: La gratulazins. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E nus tots dil team RTR spranke vos pasenties in surmiez di grandius cul menu de fiasta al menu di avvijau sil di d'anniversari. Cui cao è l'ora delle gratulazioni, io sono Gabi De Gonda, ed è una vonca l'ora sei affin, astio iuga di alla da fortuna a trimetter in una persona alla al scuol bogn engiadina per gode in bien temps. Nus, ancevain, bica vos stais con nus. Nus venots reveniu gratulazions per tres jubilares e tres e dus jubilars e dina jubilara per esser pi exacta. Al pi giuven de la reccia de dots ai el Mauro Casot de Falera. El Mauro astia festiva ozio bi anniversari da 15 ans. Duas gratulazions en venides per tai, Mauro. Sinina, stati scritt a Shaya. Car Mauro, senti una talezzi gratulainus a ti de tuo cor, ci vijain a ti buona sanedat, biac lec, a vina von mo al meglier. Gaudati as vacanzas, a fai ot sentic fiasta. Car salitz, della tata, la regula, del tat coni, a della deccia, ad è del remo. La seconda gratulazione per Mauro Casot, che è stato scritto, oggi festivesse Mauro, si è quindigiava il natalezzi. Car Mauro, noi gratulaino a ti, senti è quindigiava, a divisione a ti, mo al bi, ad al bien, biac lec, sanadat. Gaude ti di fiesta, alle vacanze, meritades, noi vam fece bugentai. Qua divisione a ti, tia sora Livia, tio fra Valerio, con bab e mamma. Adio so bon che la famiglia da Mauro San. C'è musica che va bene prou per il 15° anniversario, quando essere autor di Toten Hosen.

0: Die Toten Hosen, Musica pel quintischava l'anniversari de Mauro Casut de Falera. Casarminiu, gratulazions tot a dobel. La proxima gratulazion va a tun, probabel è a Savjoin. Al Fabian Schgier, cumplenesce oziu curantaciunavel natalezi. A pel Fabian avvenio duas gratulazions. Sinina astio prelegger su andontas lingias. Car Fabian, oz è tiu curantaciunavel anniversari. Biacastions ein incantai, cai dattai. Tots gratulans è. Nus gratulain de tot cor di vijaina ti en mincia niev di in plage che vegn od tiu intern. Cadeti sanadat, forza e schlonge per tot quai cal niev on po purta. Tes genitours, tes fraliuns cum partenari, ties niazas, la Nora e l'Ameli, tes nefs, Aaron, Armon, e dorvan tot tiu figliol David, che gauden tai extremamain cutiais dentuan. Adè, gratulainus ad Aaron, per siu sisavel anniversari, oz li imprem de Fanadur, anus divijain e adèl. Tut bien, adè ti, Aaron, che ti restis, vinavon, in car buap. Pia sincera gratulazion a Fabian Schgier, ca oz curonta ciunons, ed agli Aaron, ca sa oz festivasiu sisavel. Luvenus ina seconda gratulazion per Fabian Schgier, sin quella stati scritt a scia. Miu carissim, io divise la tito di bien sentiu di de nascienza. Son asci ingraziaivla cae dattai. Ti eis in grandius om ad io carezzeltai. Tia Eva. Ed il divise de Eva e quel che nostat lain os, nomnada main a Elvis Presley con una veglia veglia version Happy Birthday Baby.
1: Happy, happy birthday, baby. Although you with somebody new,

Malgrad che la sgara in te, per quel che lei si veglia, è la grandiosa. Happy, happy birthday, baby, da Elvis Presley. Ti vigiau oz da Eva, la donna da Fabian Schgier, che è da Savjain a complenesce oz il 40° anniversario. Sincera gratulazione è da tutta la squadra RTR. La prossima gratulazione, quella va in Surselva a Rabius, l'onicola Stefania Beart Beer, sa festival oz il si sontavel natalizi. A per la Stefania dati lingias da auguris. Che è stato scritto? Cara Sora Pintia, oz sa sti festivati si sontavel onda na scientia, a da scioia finalmein evi al da sis davontir. Nus se la grande celebra oz quei avveniment con tai. Die Vigine Timo il Miller, el futur cum bia plages e contentientia a tot tiu en tot tiu interprender. Lai i bain cum tai, nus figien in viva sin tai, tes verjuns, la Calista al Hugo, Ervina al Walter ed al Linus cun lur familias. A natural mein dati e musica per la Stefania Beart Beer, Kauseni Cool and the Gang con Celebration per Intunation Os, la fiesta d'anniversari. Sincera gratulazione, Stefania!

0: Cool and the Gang con Celebration. Musica divisada oz per la Stefania Beart Berder Bius. E la sa festiva oz siu si son tavel a nus divisions che pesce oz della in a biala fiesta.
1: La Cupina.
0: Adai mon cas propi ci chai che nus vessen bude gratula mincia avon miez di e de regala la schediola. Oz kurz entre les nova la Gabriela Candrian telefonau el studio a discurio con Anna Selina Quinter per gratula a sia niazza ni sia figliola meglier detg.
2: Also io gratula spugen a mia figliola la Simona Niklaus da Hindelbank. Ella festivesse oggi il primo anniversario. Adieu gratulesse della divisione della Tobien, che la stette scina cara gnocca scoletto con noi. Adieu scuserina, divisione della Tobien, a noi se la grande se vesesse, se culo, fanti che fiasta con ella.
0: Așa e tu una al gran fan de Simona Niklaus de Hindelbank, si madrice la Gabi Candrian. La Simona cumplenește oz in ona de la sorveni proxima mai in posta de DRTR. A vus și a vus la iso să gratula cu un titl de muzică no loci cien, veni 21:30 per gratula cu un titl, a și a vus la iso bine intermetre nus mo in mesadi WhatsApp, e qua e pusaivel, 079-200-70-07. Bic vus tais e nostra compagnia!

La Laura Pausini con siu hit d'estat dagli on 2000 Jean estate. Le linee del telefono quelle sono avviate per vostre gratulazioni. Adesso vi vedo il nome di Fabian Sghirni, quel di Mauro Casot, e quel di Stefania Beart Berde Rebius. Asti es bujen a un telefonà, gratulà, termetter lu vies divis de musica per jubilares e jubilars. No loc cien, veng 21:30, nostro numero de telefon, per termetter WhatsApp, 079-200-07. Movina von, celebrainen zemen, cun Elsa Delles, lur anniversari, pudin qui ed el, bials moments, buona musica, abia ventira pel proxim on de vita.

Ecco che è stato Zürich West con ogni di iai lu e nin in hoi aisi lu gratlina. Ecco che è la gratulazione, se non vini in chante la prima gratulazione che vini da a scret via messaggi WhatsApp. Che è stato scret, oggi complisce Arthur Schweizer der Mosch, 640 anniversari, no gratulaine di vijà in fortuna, sandà per l'avvenì qua di vijà teis figliol fin con bab e mamma, nona e Batzinger, sincere gratulazione per il curantaval da Arthur Schweizer da Ramosch. Non lo c'èn ven 20:30 per gratulare a feintig party insieme con vos jubilars, a vossos jubilares.

0: Hecht con Mon Amour, musica che Marcelino Flori de Braille ha divisato per Felix Führer de Domat, che si è tonti in onza dei gran fan del FC Sogn Gai. Al telefono vai ora la Patrizia Menk, che telefonisce nous de Zernetz. Allegra Patrizia. Hallo.
1: Allegra, ciao.
0: Patrizia, ti has en famiglia ci cica ots anniversario. Ci vols ti trmetter via radio?
1: Precis.
0: Auguris.
1: Vull gratulare a mia sor Svenja, ci des New York Siders, e ci feste gesso, spresch, beino, hai?
0: Mhm. Abbiamo.
1: E hai.
0: A c'è già visto espressionia, vanno da vete, per tutto quel che state von a Svenja?
1: Es presta la comenza se bain se giazunadi, l'ora che smais ci veng, e c'è il poio d'aero se quella svacanza ce l'ha. C'è il cinese be curt, ma es presta la ergaudi l'ora anche se giazunadi, sco cofuse, e vai, è la allegra sul.
0: Flot, della comenza se giazunadi a?
1: Pontresina.
0: A Pontresina, flot. Nu saluda sunt izada stein tek sim pais, ne ve? Nu at cu sco el bound de scola. La Svenja, o la fin finala in Mainz vacanzas alla tutina un, ha?
1: Hai.
0: Coi tu ne creu schon un bain. Ja, creu schon. Sedi jans in Mainz vacanzas alla vete avonella. Ce volins de pli, hm?
1: Hai, coi zun si. Ne bler, na?
0: Eba. Patrizia, ce tetel de musica ta? Lai nu se de co?
1: Schnappi das kleine Krokodil, ne, dezif.
0: E perché?
1: Ma, hai un sacco di una cianzun, c'è un niente che ho fatto, e per far star male in Sicilia, questo sono i resti.
0: Tip top, lei non sbudiene la gioia con Schnappi das kleine Krokodil, oz per Svenja Menk da Zernetz. Total bien, Patrizia.
1: Ja, grazie.
0: A consone total bien per Svenja. Stai bene, ciao ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

In de vos appel per gratular a jubilares e jubilars de l'imprem de Fanadur Lui. No l'ho c'cien, veng, veng, c'un 30. A sei stat, vine von tutto resaibel, chalou, astiolou. En court moment, esser la diala de fortuna per termetter in jubilare ni in jubilar a fa bogn el bogn en giadina a scuol. No l'ho c'cien, veng, veng, c'un 30, ni 0789 2 c'cien.

0: Das ist auch Lina, ein wenig Minuten, ska auch Rest Wienerwohn, fitch, fitch, Ruhseivel, nie Telefons, nie auch Ruisa. Ebo, mir sah die WhatsApp schon, ja, ka iau, ajose, da kumpleni, meine Mission, skodiala de Fortuna. Am Ratschika, nuster Matin, el bogn en Giedina, tot los Jubilares e nos Jubilares en Kau, sin en miu, mia Schkatletta, qual è una Dina, bu vigni de Pibiala, aber ella fa. Si us survec, morai nus tica gudogna. Cavanus il Mauro Casot de Falera, Cauz Quen Dijons, Gudogna duas entradas libres per i Albogn Engedina a fa vacanzas. Sincera gratulazione al Marco Casot, a tutte Cels e Celles che hanno oz anniversari. Premi di consolazione, ma als meglios auguris dell'antira squadra RTR. Gudivias di Shai Ben Convus a Shaiatir in nell'altra tu sorpresa. Qua fossi stau da Gabi de Gonde per oz, gli vigel vinavon buona continuazione in quella mesiamna frescia, tut pacifica, gudi al di, a nus sudinlu in altra di. A di a stai bain e tocan lu.
1: RTR, las gratulazions. Suente mesdì da RTR.
2: Con sempre Welts, Scoverides e Hits.
1: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

Vus al puls della musica. Dal sempre vert. Zuril hit. Fin per la scovrida. Usci varia scola vita.

0: las novitats ter RTR.
1: La nova Jugi en l'Andriu Hotel Cube a Savognin avra punctualmente in la stadion d'Enviren. A controladas de bilets en Germania vingen de nov equipats con bodycams. La pli de quals temas a de Laura dati us en las novitats de las 4. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. A Savognin avra la nova Jugi en l'Andriu Hotel Cube si es portas punctualmente in l'entrata de la stadion d'Enviren. Las lavurs renovaziun s'avanzien tenor plan u schiec ins possi benaventar als imprims giasts a partir del 16 de dezember. U schia, ein nom en ina comunicaziun comunabla de la Vischnanca de Sorsès, al turism ad als Alberts de Giuventechna Schweizers. Il mars veva al Pievel de Sorsès approva la compra del Hotel Cube en tras la Vischnanca. Quai sender che l'hotel era stats viz durant plirs ons. La nova Jugi porge all'enciata 178 litz e in non vessen 85 ulterjurs l'ura de venir vitirs. En il Valais alla Confraternitat de Pius consecra 4 novs uvests conter la veia de Papa Leo. Ossa schmanaccia la exiliazione della Baselgia Cattolica. Alla ceremonia de Pires Ures ad Econ en il Centun Valais an fac part Pires Milis Cartens. Il Vatican aveva già ordavant dit che la consecrazione ne sei bitch lubida, aveva avverti la confraternitat de Pius de conseguenzas gravantes. Quella vese elles reformas modernisadas ina autodestruktion della Baselgia Cattolica che la confraternitat vuol evitar. Tenor al drec della Baselgia valen consecrazions de duvest senza lubiensche del Papa sco gref surpassament che main automatica main ad ina exiliazion della Baselgia. Suenter la tace mortale sin in accompagnata da trends in Germania e chi pesce la Deutsche Bahn radunt 2006 employats in il traffico lunga distanza con bodycams. Sortut accompagnadres ad accompagnadres da trends do in podaich portar las cameras per lor sigertat, quai comunicesce la Deutsche Bahn. Il diever resti per volontari. Con questa misura, due collaboratori e collaboratori potranno documentare meglio le tracce tra giusti. Le bodycams hanno però er in effetto preventivo, non viene avanti. In la guerra civile in il Sudan vengono commesse grave violazioni dei diritti umani. Quindi l'Organizzazione per i diritti umani, Amnesty International, pretende per cui una truppa di protezione internazionale. Combattants della milizia RSF hanno massacrato, violato e torturato l'ambassade umana della conquista della città El Fasher e la regione Darfur, scrive Amnesty. Questi sono crimini contro l'umanità che compleciano probabili condizioni di genocidio. L'Organizzazione dei diritti umani si basa per 6 rapporti in testimoni di sopravvivenza, medici e gidontres.
2: La meteo.
1: Oggi si sveglia sul tratto di dat ad in buspe orizis, localmente in poi plover pulit. Vers saira se mosse l'ora magari al soleil, en il sit dati pli sveglia soleil grazie al favun del nord. La temperatura se muoventa sin 37 gradi elengi di notte a 22 en la regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suente mesdì tar RTR.
2: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non-stop.

Che cos già tu del magazzino della Saira sul Chanel Rumänsch, quist Marco Diels Prüms Lüll, responsabel pel cotnies Oz al John Jerry Flepp. La Corina Schmidt ha mis insembli presentò le novitäts, al microfon del Tobia Faler, l'inter magazzin chatais su nostra pagina d'internet. Già vi in avventi una pacifica Saira, in avventi un divertibile programma su queste ondas.

0: Vus da gleis al Programm Rumänsch in Marcoldi Sairas Prüms Lüll, già vi sono avventi una pacifica Sairas Sencia. Non sen super novitez, or della scena del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè, per RTR.
0: Al campionato mondiale di Balapè in America del Nord, voco in avent odds con i giochi del Saidergevel final, alla 6 giova ad Atlanta in Georgia, l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, alla 10 sono l'Andrevia Seattle in Oregon als Belgs, quasi giova odds contro il Senegal, e la notte las 2 giova als Americans a San Francisco contro la Bosnia. A proposito Balapè, Bruno Genesio, respectiv Bruno Genesio, è il nuovo trainer dell'Olympique Marseille. Il francese rimplaza il senegalese Habib Beye. Marseille è la quarta stazione di Genesio in la più alta Liga francese, qualozia va Lyon, Rennes e Lille. Nos nista Balapè Svizzer, Sion survegne un giuveder francese col nome Fode Sia. Il giuveder al centro da 20 anni è già stato scritto un contratto da 5 anni per Sion, con il club scritto. Sia vende il club francese da Rhin. In un altro momento dei juniors. Sion è già la seconda stazione in Svizzera. La penultima stagione va al giovo scu in Prast per i Verdon.
1: Il campionato mondiale da Balapè Tag RTR.
2: Presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Aveis vus ingiavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bein in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavijai musica live in l'emission u bein in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tantales indes e las dodes.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kedof, benveni. Il grigiun da tiradun 13 milicunci in Charvas, tenore gli uffizi de caccia in quei circa 100 pipauc che voni non. Il plan de prelevazione nasce mir da città uon 4.600 in Charvas, quei che 200 pipauc che voni non. Tir la caccia de camuc se cavrels due si struz da amidades vis-a-vis il plan di Lion Vargau. Vargen avonte persunas dependentes de drogas enregistradas til mercau da quera per la consumazion e la stanza da consuma drogas. In media consumescen radun 30 de quelles mince gi drogas e las localitats ufficialas. Questa gi de pli che quaca la gestionaria l'Union agit per surveiver grijun veva spicciau trais mainz su inter la vertura del local. Tenor la polizia del Marcau vigni abere consumau vinavon drogas e la publicitat sur tot el Stadtpark. Cu l'anciata della stagione d'un viern arva il nieve albiert de giuventecna a Savognin si es portas e las localitats di l'anterior Hotel Cube. Tenor in a comunicazione comunabla della Vischnönke de Sursese ed il Salbiert de giuventecna Schwitzers savonzien las lavurs da rinnovazione e construzione tenor plan. Il primo negato porge le jughi cienziaton toglietz, pitart tuesen 81 ulteriurs nivitier. A per resta a Savognin, per via de quests minals, sala canorta Cimirola bufamidada scoplanizau e la villa Aurora. La Vischnönke Sursees vestuiu investi 100 millifrancs per una soluzione temporara de 3 ons. Per saver garantevi una vonda in una purgida da canorta, il Sursees examinesce la Vischnönke alternativas. La regione da coca la canorta Cimirola stofamidada è che la se sanflas per la Gilgia e la zona da Pregel. Donda mia vart e oggi vigili in abbia la sera.
2: La sera con Camille Romensch, Floce, su queste zone, nus udinzi nu per minuto, scuccia su l'andrui als Cirfs, als Chavruels e las Levres in Grigium, e scuccia guardor la planizzazione de Ciaccia per questo turno. Nus es discuria con Adrian Arquint, il chef dell'uffizio de Ciaccia. E più tardi udinzi, c'è ci vien ozet la Marella e c'è ci nos nes, o da ce fer con quella. Speresti restare l'andrui, mio nome Tobia Faler, già vi genovente una pacifica sera.
0: RTL, unique e simpatico.

0: Vos Radio de Stet, la saire dels prüms l'ülze e la ses. In Grischum d'occhio più post Cierfs, cu l'an passò, nempe var 13.500, quist'an designir traz 4.600, va doce an più post cu l'an passò, col opravezza la planizzazione da Ciaccia, ci des cumpari dots, al Dominic Hardecker, o discurria con Adrian Arquint, al chef dell'uffizio da Ciaccia e Pestia.
1: Qual è la situazione attuale della Selvagina del Centun e c'è molto qua in vista della Ciaccia 2026?
2: Provide la situazione da Gott, viene stu far da più squic con la regolazione da Ciaccia sulla popolazione da Cervi, ma anche sulla popolazione del Cevriol, per partir per il Cemoccia e il Gott, e questo è nu definito in una strategia della regenza, il Sbeutz viene ossa per il grande lavoro e il buon lavoro del Cerciandes può raggiungere in tutte le regioni per il Cervi, per il Cevriol viene garantito stare molto andare via e per il Cemoc alter tutta la situazione regionale.
1: Dati regioni che datano specialmente in il che mossano in altri sviluppo o non che datano specialmente bisogno di agire?
2: No, ma in due parti per il Cervi garantito Valmisteir, Valzottin, Ingeniera Massin, già c'è una nuova regione, molti bezzi. Dopo la strategia della regenza, la viene garantita fare in avanti, non viene nostra procciucola salvata di garantire nella mesolcina, davvero ci non resta in l'andervia, potremmo fare la regolazione e per il Cevriol, in generale, c'è una cittadina. Però c'è da stare l'andervia, là per la regolazione dell'effettivo del Cevriol.
1: L'ufficio per Ciaccia Pescia constata questo in situazione speciale o sorprendente per le popolazioni?
2: Veramente, noi siamo molto contenti con il sviluppo, se per il Cervi ci deve approcciare il bezzo dopo la strategia ambientale in Gottis Logina della Regenza, ci non viene raggiunto qua con l'approccio molto buon lavoro del Sir Chauders, per il Cervi è molto differente, per il Cemoc viene sempre ad osservare un po' la situazione regionale o da fatta locale, se ci sviluppa là all'effettivo, non va in certe regioni, invece non va in al disturbi, ci ha tutto però semplicemente un bler più fermo e invece purtroppo si c'è molto regista sensibile su qua. Noi siamo molto contenti veramente con le nombrazioni per le leveri, per gli altri soldati, c'è questo modello veramente effettivo, molto stabile e ci non può in maniera in grande parte per le prescrizioni, se c'è una nuova finosa.
1: Vous êtes déjà en vie, vous êtes communiqué. Dati tutti ne se co insinuate cioè che vous vesis grandes sfides de co.
2: La sfida è insomma fin già la regolazione tras la ciaccia che noi ainda far, che noi ainda da complir certs bets er sono la in stabilizzare l'effettiv. Non va in circostanze ci smüde, non va in l'ora ci smüde, non va in il comportamento della salvagina ci smüde als ultimi sons, tras la ciaccia, ma forse tras il disturbi c'è tu pro, massiv manch tras bestie rapazze, se non va in pro no, qua fa nir tot più difficile naturalmente ad accomplir als bötz.
0: Dice il chef dell'ufficio di Ciaccia e Pescia, Adrian Arquint, dall'ordinazione di Ciaccia e signore scomandita in singoli territori la Ciaccia in gruppi, da scurente e da stizis, per evitare conflitti in lui abitosi con stabilimenti di traffico e territori di ricreazione.

0: musica per in iscadin. Per tai?
1: Per mai?
0: RTR.
1: Simplemein.
0: Per tutti.

0: Il sit da stat per tai. Per mai.
1: Cercavo un mare calmo e ho trovato te.
0: RTL. Simplemein per tot.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kedof, benveni. Il grigiun da tiradun 13 milicunci in Charvas, tenore gli uffizi de caccia in quei circa 100 pipauc che voni non. Il plan de prelevazione nasce mir da città uon 4 milicunci in Charvas, quei che 200 pipauc che voni non. Tir la caccia de camoc se cavrels due si struj da amidades vis-a-vis il plan di Lion Vargau. Vargen avonte persunas dependentes de drogas enregistradas til mercau da quera per la consumazion e la stanza da consuma drogas. In media consumescen radun 30 de quelles mince gi drogas e las localitats ufficialas. Questa gi de pli che coa che la gestionaria l'Union agit per surveiver grigiun veva spicciau trais mainz su inter la vertura di local. Tenor la polizia del Marcau vigni abere consumau vinavon drogas e la pubblicitat sur tot el Stadtpark. Con l'anciata della stagione d'unviern arva il nieve albiert de Juventicna a Savognin si es portas e las localitats di l'anterior Hotel Cube. Tenor in a comunicazione comunabla della Vischnönke de Sursese ed il Salbiert de Juventicna Schwitzers savonzien las lavurs da rinnovazione e construzione tenor plan. Il primo negato porge le jughi cienziaton toglietz, pitard tuesen 81 ulteriurs nivitier. A per resta a Savognin, per via de quests minals, sala canorta Cimirola bufamidada scoplanizau e la villa Aurora. La Vischnönke Sursees vestuiu investi 100 mili francs per una soluzione temporara de traisons. Per saver garantivi una vonda in una purgida da canorta, il Sursees examinesce la Vischnönke alternativas. La regione da coca la canorta Cimirola stofamidada è che la se sanflas per la giglia e la zona da pregel. Donda mia vart, io già vigili in abbia la sera.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Scoverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Houston, ich habe ein Problem.
1: RTR. Musica per gli inescadini. Per tai. Per mai.
2: RTR.
1: Per vous.

Menginnes, mamma rusa, io l'am da spübi man, e dumma da per spusa, la vesta lucinan. Ma paine cün la tuoccia, disla, fammi il plagiair, e curce o drif la buoccia, si disla da tagiair, quei ais bain quei, cim da turmaint.

Asch. Seira l'insch cun tretti, a braccias cun Jon Grond, tua tinde gnam fermetti, vergogna bain la giont. Sin quai Jon Grond a svolva, disch, che asperst di qua?

Gurde quinta quists fats, tuot gisa missa rier, sco sciacque füs nardats, e cur ne dit ce scoder, am stol quis bel gionum, dismencia sei un cloder, un pover schumarum. Bot pel culetz, til vescla pa, in quel moment,

Mes barbes aint il giudisch, io craitcha mezzo plant. Usche trattar num lasci, da quisch bel comandant. E schiet il cundanessen, si vessen bein rajun. Podarci til mettessen, da fatta in prajun. Il pes es be, cio que podess. Nir ora mo, un bel process.

Lascià passar las nozzes, il lurez vuoi muassar. Cici ha int las cioces ed ha da comandar. Sul scival sto ir mengia, iau non inclepi spass. Ed ha gion groncis gira, un dit il plum ti tras. Ma forza già, a m'impisar, a mo podes, ti

Vulais vous savair il titel della canzun? Na gin problem. Vus chattais quels sin rtr.ch/radio.

Tras na gronda città, la spüzzin ve fa gnir mezza malà. Ideira saire pa cagliouz un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Qua in dera ciauc, coin in forn, en aur da, intorn ed intorn. Scheinti leggera, fusina faura, in odeir in giuni, desi un idre et aura. Pro la prima soppia sono a sezza io davant mai der una mais ed intorn quella c'è surpresa iaccas verdes un mantung e un minciunna un barlung de ce ves blonds, knives e cotchens. La ciaista de musica pro il cantung fai una vera scoin dragung. In ciunch braiva alc per in glais e na in clet be duas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amur es enorm gronda, yeah, yeah. Tuat din det na ea ciuf un stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da te lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav, e lura al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzion

cura sul stradun davant las rodas d'un camion. E l'ana in preis d'un polizist, c'è se un simple comunista.